0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 2:02.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Ciao Radio Manila, siamo Carlotta, Mimmo e Monica di Oleggio. Volevamo richiedere la canzone La testa gira di Fred De Palma. Buonanotte a tutti i manilosi. Aia!

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Manila telesuona quando vuoi.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Desole e Diana e se non fosse possibile Ossessione di Samurai J.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Francesca e vorrei ascoltare Canzone d'amore di Geolier.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Federico. Potreste mettere Triste o Eure 9 mm di Simbalaro? Grazie mille.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Potresti farci sentire Azizam di Ed Sheeran? Grazie, Alessandro e Anselmo.

0: God, I feel invincible.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, vi chiedo la canzone bianca di Noemi. Grazie Barbara.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:02.
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, posso sentire per favore Raise, Where is my husband? Grazie.

0: Vostra pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Ciao Radio Manila, stamattina ti vorrei chiedere qualcosa di Michele Zarrillo, Il canto del mare. Ti ringrazio, Silvio da Giaveno, un saluto a tutti.

0: Ciao Radio Manila, siamo Carolina, Valentina e Emanuele. Potresti mettermi Che fastidio di Dito nella piaga? Ciao.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita. Hola.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Sono Giuliano De Negramaro. Io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila, siete game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, mi fai ascoltare Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici Nucleari? Grazie.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Manila, mi faresti ascoltare Non ho niente da perdere di Shiva. Grazie e buonanotte a tutti da Morena.

sembra l'inverno, il mio cuore è freddo e tu non mi ascolti. Non ci sono amici o divertimento, siamo da soli. Non uso parole, ho colpito solo con le mie azioni.

0: Sport. Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.
3: Non ci vogliamo bene da due settimane, settimane.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Daniele, Bruno, Sara e Antonio. Vi volevamo chiedere una qualsiasi canzone dei Led Zeppelin. Buonanotte.

Ciao Radio Manila, siamo Fabio e Stefania. Vorremmo dedicare a Roby, Nadia, Kaimi e Mati la canzone Per un po' d'amore di Mannarino. Grazie mille.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4.
0: In diretta con la signorina Manila 9001.
2: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

Ciao carissima signorina, buongiorno, buon inizio di settimana a te, a tutti i manilosi, spero tu stia bene. Per favore, stamattina mi fai sentire Vasco Rossi con Ogni Volta. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, un bacio a Elsa, Silvia, Margherita, un saluto a Gianni, a Lino, a Walter di Sommariva, a Walter di None, alle rispettive famiglie e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, sono Walter Pantesso Mareva. Antina, voglio sentire Kiss Kiss per darmi un po' di grinta. Sono tra tutti i maestosi al lavoro, in particolare Gianni Pedro Camagnola, Lino, Walter Serinone, Daniela Di Saluzzo, Magri Santana. Buona settimana a tutti. Grazie signorina.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Alex da Rivara. Sto per andare al lavoro. Mi metti Only con Valor da Nostalgia. Grazie mille.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Manila telesuona quando vuoi.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, siamo Sara, Arianna e Barbara. Stiamo andando a casa e vorremmo ascoltare Ossessione di Samurai J.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao a tutti, sono Tony di Trana. Noi siamo in viaggio. Metti se puoi la canzone Alaska Baby di Cremonini. Grazie. Buona settimana.

0: Mami. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Lisa e Davide da Cuneo, siamo in viaggio in direzione Sharm el Sheikh. Ci puoi mettere Tu sei per me di Enrico Nigiotti, grazie. Buona giornata a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

vuole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

0: innamorato di te.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Buongiorno signorina, senti per favore stamattina mi faresti ascoltare Magari No di Tommaso Paradiso. Ti ringrazio tantissimo, saluto tutti i manierosi in ascolto, auguro a tutti un buon lunedì, un buon inizio di settimana. Saluto in particolare Gianni Panatè, Walter di Sommariva, i panettieri di None, Daniela di Saluzzo e Margherita di Santena. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino. Qui

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ciao Radio Manila, sono Emanuele. Sto tornando a casa dopo una bella giornata con gli amici. Volevo chiedere se potevi mettere Nueva Yol di Bad Bunny. Buon lavoro. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Giovanni e Daniela e stiamo partendo per le vacanze. Volevamo ascoltare una canzone di Annalisa, canzone estiva. Grazie.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, puoi mettere Loco Loco di Gordo? Sono Giuseppe da Carisio. Grazie e buona serata a tutti i manilosi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
9: Radio Manila. Ora esatta.
10: Sono le 5 e un minuto.
11: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: da Manila 9001.
1: Manilosi belli, buon lunedì dalla vostra signorina 9001. Ben svegliati con la musica della vostra radio preferita. Mattina presto con le vostre richieste al 338 50 38 908. Sentiamo chi è in diretta con noi.
2: Ciao signorina, per favore se puoi ancora mi metti una baciata di Romeo Santos, quella che puoi programmare. Ti ringrazio. Buona giornata, un bacione, saluto tutti i manilosi. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la nuova canzone Mr. Noitol? Grazie. Anna da Torino.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

passione. Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Sport! Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
4: no, nel senso lato,
3: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Buongiorno signorina, buongiorno Radio Molina, l'unica che ce ne suona. Per noi pane e te, Elsa e Walter, Denise e Loris. Senti carissima signorina, stamattina ti voglio chiedere gentilmente 24 volte e dedichiamo tutti i malilosi. Salutiamo Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Grande Trumba, Disco Volante, Nino Panatè, Gianni Pante Carmagnolo, Valtrisso Maria Bosco, Marco il pasticcere di Canelli, tutti quanti malilosi, Maria la pettinatrice, e salutiamo il patatario di Torino e tutti quanti quelli che ascoltano la radio e stanno andando a lavorare. Serina, che dire, chi non ascolta la Radio Molina è sempre un super game over. Salutiamo anche Giacomo di Feveragno e i ragazzi di Varese. Ciao Serina!

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina, per favore mi faresti ancora ascoltare Ridere dei Pinguini Tattici Nucleari? Grazie mille, ciao Dalino. Un bacio alla signorina.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Gianluca. È possibile come ora di Juan Fran? Grazie e buon inizio settimana.
1: L'amo io, baby.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Luigi da Cuneo. Mi piacerebbe ascoltare la canzone degli Ozone, Dragon Stea Dinti, grazie.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila telesuona quando vuoi.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Buongiorno Radio Manila, sono Tina da Valperga. Mentre vado a lavorare mi fai sentire Buongiorno bella anima di Biagio Antonacci oppure Ragazza d'argento di Michele Zarillo. Buon inizio di settimana a tutti, ciao. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, mi puoi far ascoltare la canzone di Karol G, Papasito, grazie.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, il nostro spazio insieme per oggi è terminato. Vi auguro una buona giornata e vi lascio in ottima compagnia. Alice D'Amico è prontissimo per iniziare bene la mattina con le vostre richieste al 338 50 38 908. Sentiamo chi è il prossimo in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Giovanni. È possibile avere cuore rotto di Tiziano Ferro? Buon lunedì a tutti.
2: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, ma ce lasciamo in aprile e ci risentiamo a maggio. Mamma mia, è iniziato maggio, bellissimo weekend, caldo, vero? 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Mi state già chiedendo

0: Vedi che si parte col cubo portatile? Sì. Buongiorno, grazie. Stay the night, Sigala, sono di Manina, possiamo iniziare? Iniziamo, andiamo.
1: Buongiorno Alice, buon inizio settimana a tutti. Alice, io col ginocchio sto sempre male.
0: Aia.
1: Oggi in questi giorni vedremo un po'. Però mi tocca andare a lavorare. Come sempre fai tu, vi auguro un buon proseguimento. Chiedo un ascolto a Radio Manila, Game Over. Baci, baci, Stella.
0: Allora, tu stai all'ascolto di Manila, proviamo con questa. Ah, ecco, se ti fa male il ginocchio,

stracca stracca tra. Oh, Bamboleio, Gypsy King, l'abbiamo scontata. E così, insomma, la nostra stella, facendo piano, può cercare di fare qualcosa per il ginocchio. Buongiorno Alice, sono Giusy da Cherasco. Oggi mi faresti ascoltare per favore Poesie Clandestine? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Si va con LDA e H7.

canzone di AHK7 con poesie clandestine nel Manila Box Breakfast, si può dire di maggio ormai. Buongiorno Alice, passato bene questo ponte nel primo maggio? Benissimo ragazzi, ho visto le immagini del concerto di Shakira a Copacabana, un evento straordinario che non so se in Italia potremo mai fare. Potresti mettere una sua canzone a tua scelta? Un saluto a te e a tutti i manilosi che hanno ascoltato di Manila, Game Over. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo, quello insieme ad Anitta.

0: Eh sì, un evento pazzesco con più di un milione di persone, di ascoltatori, di fans che sono riuniti per vedere il concerto di Shakira. Ma buongiorno Alice, sono Giuseppe. Il meteo dice pioggia tutta la settimana. Tu che ne pensi? Io volevo dedicare alla mia principessa Baciami Ancora, del grande Giova, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ma vuoi che vada in, così in real time a vedere le previsioni se sono ancora cambiate? Sono ancora cambiate. Allora, oggi è sicuro, ormai è dato al nel 74%, non è neanche 80. Oggi piove comunque. Martedì, quindi domani, pioverà sino alle 9. Mercoledì qualche gocciarella di pioggia di nuovo, ma non fortissimo, tra le 7 e le 17. La novità è che giovedì invece sarà più o meno un bel tempo, poi ricomincia di notte a piovere. Allora, il grosso problema qui riparte da domenica, che mi dà pioggia pazzesca, come lo era per questa settimana, ma come vedete slitta. Tra poco Giovanotti,
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
3: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
4: sei game over.
2: Dai il volo!
5: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
6: Ma vai da Totac!
7: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
8: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
9: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.
14: 1, 2, 3.

voce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce. Un respiro profondo per non impazzire,

0: Giovanotti con le Baciami Ancora, l'avete cantata a squarciagola? Ma immagino di sì, eh? 338 50 38 908 è il numero mistico di Radio Manila al quale mandare i vostri messaggi, soprattutto audiomessaggi.
1: Buongiorno, sono Cristina di Torino. Senti, questa mattina per favore mi metteresti mica Amy McDonald con This is the Life. La dedico a te e tutti i manilosi che mi salutano sempre, in particolare a Bea Miranda e chi non ascolta Radio Manila. E game over. Ciao!
0: Ciao, bellissima la canzone che hai scelto del Dufritti 9.

0: a squarciagola. Non vi dico, mi sono stupito quando ho letto la data, Dufretti 9, ma vi rendete conto quanti anni? Vabbè, comunque, io vedo del chiaretto che si sta scurendo, però. No, parlo del cielo, mannaggia, ma allora è vero che arriva la pioggia, tanta pioggia oggi? Ma intanto sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, buon lunedì, buon inizio settimana. Alice, ma come sono le previsioni per questi giorni? Potresti farmi ascoltare per favore una canzone da cubo portatile per scatenarci un po'? Grazie, fantastico Alice, un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene.
0: Ciao Angela, un bacio a te. Ma come dicevo prima, in realtà le cose sono migliorate rispetto alle previsioni, no, di quando ci siamo salutati il 30 aprile. Però di nuovo mi dà una settimana prossima all'insegna di temporaloni con i fulmini rossi. Sarà proprio così? Ma per adesso, oggi comunque arriverà la pioggia, sicuramente.

0: Abbiamo scelto la nuova di The Kid Laroi, Pieces, su Radio Manila. Questa è uscita proprio venerdì. Ah, ci sono un sacco di nuovi singoli, tra cui anche il nuovo singolo di Achille Lauro. Chi abbiamo intanto? Avanti!
1: Ciao caro Alice, buongiorno,
0: ciao.
1: Buon inizio di settimana a te e a tutti i manilosi. Stai bene? Io tutto a posto, in giro per consegne. Stamattina avrei piacere di ascoltare i Genesis con Invisible Touch, per favore. Ti ringrazio. Augurate a tutti i manilosi un buon lunedì, un buon lavoro. Saluto tutti. Saluto Paolo e l'officina, tutti i miei amici e le mie amiche, e chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie.
0: Ciao, ciao Daniela, c'è anche il nuovo singolo di Saif e tantissimi altri, quindi sfogatevi, sfogatevi. Tra poco allora Phil Collins, Genesis, Invisible Touch.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Spot. Conosci la bici della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338-50-38-908.
10: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Genesis, Phil Collins, Invisible Touch, bellissima, 1956. Questa canzone me la ricordo molto bene, era anche un video, uno dei non primi, ma comunque quasi primi video di quella, di quel famoso canale che trasmetteva solo video musicali. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Chi abbiamo?
1: Ciao Alessa, sono Valeria di Istra.
0: Vale.
1: Questa mattina vorrei ascoltare i Five con If Ya Getting Down, oppure Slam Dunk da Funk. Grazie mille, buona giornata a tutti, buon inizio settimana, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao Vale, buona settimana.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona.

0: If You Get In Down, i Five, che sono usciti peraltro un paio di settimane fa con non questo venerdì, l'altro venerdì sono usciti con un nuovo singolo. Ciao, sono Donatella, mi fai ascoltare per favore In Viaggio Verso il Paradiso di Achille Lauro? Ciao, grazie, buona settimana a tutti. E Achille Lauro che è uscito proprio venerdì con il nuovo singolo già disponibile.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura

0: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso, 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina. Ma tesoro mio, però mi devi aiutare perché...
1: Ciao Alice, ciao. Sono Angela di Torino. Volevo ascoltare per favore Sunday. L'altra volta gliel'ho chiesto a Robby e me l'ha messa degli U2, ma non era quella, non so chi la canta. Bentornato.
0: Grazie.
1: Saluto tutti i marinosi, un buon lavoro a tutti e spero che capisci la mia canzone. Ciao Alice, ti voglio bene. Un abbraccio.
0: Dai, ciao, ciao Torino. Angela. Ciao. Un bacio a te, purtroppo ho 20 canzoni con Sunday, mi devi dare una mano, l'artista, accennami un motivetto, perché così non riusciamo a scegliere una canzone, insomma, che magari non è la tua. Dimmi almeno l'anno, di che anno stiamo parlando. Poi saluto Rachel d'Alba di Montanaria Ranch, vorrei ascoltare una canzone dei Suspicious Unicorn, ma purtroppo non abbiamo questo gruppo in playlist. Abbiamo un altro un messaggio invece. Allora, abbiamo il messaggio di Vita, uno dei messaggi più lunghi che io abbia mai ricevuto nel Manila Box Breakfast, che è questo: Alice, ma un nuovo singolo, Kiss Vita. Vabbè, arriva, ciao.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Sabrina Filini e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooro.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Alice D'Amico.

0: L'avete riconosciuto, no? Gaia con il nuovo singolo Bossa Nostra su Radio Manila. 338 50 38 908, chi c'è?
1: Buongiorno a tutti i manilodi, ciao ciao, sono Angelo di Torino, passataro dalla San Carlo. Guarda, senti, oggi sarò molto veloce e coinciso. Auguro sì. A tutti un buon inizio settimana. Speriamo che maggio sia un bel mese, così che non faccia né troppo caldo e non piova troppo, però va bene così. Prendiamo quello che arriva e ti chiedo una canzone di una di Tozzi, una figa dei nostri anni, delle nostre epoche. E saluto velocemente il principe e la principessa del Coilcher e tutti i manirosi. E vi dico che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao da Angelo di Torino.
0: Ciao Angelo, veniamo un po' più avanti con gli anni. E questa del Dufritti 2 e non volo.

0: Sì, ma che bella, ragazzi, bellissima anche la canzone del Dufritti 2, me la ricordo molto bene, quando uscì quando uscì questa canzone e uscì Umberto Tozzi con questo nuovo singolo. Ora abbiamo un paio di singoloni, vero? Sentiamo.
1: Buongiorno Alice, sono Mauro, mia figlia. Mauro, senti, ad ascoltare Strada Facendo di Claudio Baglioni. Saluto a tutti i maniloze, guardando una buona giornata, un buon inizio di settimana. Chi non ascolta la di Manila è game over.
0: Ho ricevuto anche un video di una pizzica, sì, vero, la danza, bella, avanti.
2: Ciao, da Manila, siamo i testimoni di Jonathan. Ah sì, dai, che stamattina salutiamo i ragazzi della cascina all'inverso, qua vicino a Ceva, i Mazzarelli, ieri una fiera stupenda, dedichiamo la canzone di Bob Marley a tutti loro, gli artisti circensi. E bellissimo, ragazzi, bellissimo, queste cose sono stupende. Chi non ascolterà domani è game over.
0: Vabbè, è il nostro Jonathan che mi ha mandato il video della pizzica in questa rassegna artistica, mi sembra di capire. Allora,

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 7:02.
4: A chi piace Raspini?
5: A tutti i bambini.
6: Anche agli altini.
7: E per palati sopraffini
8: c'è il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini. Buoni, autentici, genuini.
9: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
10: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
11: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno 2 articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Marley and the Wailers, LP Javi, Could You Be Love, naturalmente versione remix per iniziare la seconda ora del Manila Vox Breakfast. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. Beh, c'è un numero ormai accattivante. Oh, mi è venuto un altro aggettivo, il numero accattivante di Radio Manila, ovvero il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio con la vostra vocina come questo.
1: Buongiorno Aris, buongiorno a tutti Manilosi. E buon lunedì, sono Diego da Settimo e stamattina, per iniziare un po' con un po' di spinta la mattinata, mi metteresti Quando torno al mio paese della Brancale? Un salutone, e chi non ascolta Radio Manila, game over.
0: Ciao, allora Brancale, Levante Delia, al mio paese.
2: Radio Manila, falla suonare tu.
3: Mi sento

0: Oh, Serena Brancale con Levante, Delia, il mio paese. Ha voglia. Allora, ascoltiamo una bella canzone qua, perché c'è il nostro Maniloso.
1: Ciao Ale, sono Mimmo da Vaprio. Stamattina mi piacerebbe ascoltare Liberi Liberi di Vasco Rossi. È dedicata alla mia collega Lilli. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao, grazie.
0: E poi cosa ascoltiamo? Sentiamo.
2: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare la mia canzone Tra le dita di Gianluca Grignani. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ma cos'era la cintura? Cos'era quel rumore dietro? Vabbè, ascoltiamoci Vasco Rossi prima.

0: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: CMC Creative Steel. A Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
2: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC Creative Steel.it 335 80 90 761.
3: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
6: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
5: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
6: Kirobit con la K.
7: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52.

0: Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
3: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
4: A che ora inizia Ezio Greggio?
5: Alle 22:15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
6: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. PTM. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
7: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiutin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
8: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la tavola del re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, la tavola del re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338 886 3442.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Sempre bellissima, questa è la versione originale. Gianluca Grignani, La mia storia tra le dita. 7:27 su Radio Manila. Chi c'è? Sentiamo.
1: Ciao, sono Carlo, chiamo da Trecate, in provincia di Novara. Volevo dedicare.
0: Fatelo partire un attimo dall'inizio. Andiamo.
1: Ciao, sono Carlo, chiamo da Trecate, in provincia di Novara. Ciao. Volevo dedicare una storia importante di Eros Ramazzotti a mia moglie Claudia e a mia figlia Giulia, che adesso va a scuola al Bonfantini. Grazie a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, un abbraccio. Mi dicono che suoniamo questa versione. Ah, quella insieme a Giorgia. Anzi, Giorgia.

0: Giuliano Sramazzotti con una storia importante. Alle 7.31 quasi 32 su Radio Manila, Manila Box Breakfast. Devo salutare chi? Raffaello, vero, che mi richiede Olly con Polvere, che arriva tra poco. Vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il tosaerba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Lì abbiamo anche sentito un singolo di Sigala nel frattempo per la nostra Luisa. 338 50 38 908 per questi messaggi. Ehi, ci sono e come?
1: Ehi, come sei piazzato? Sono Sergio di Casal Borgone.
0: Ciao Sergio.
1: Sono il vigile di Genova.
2: Sono Zico di Torino.
3: Io finalmente mi presento al mondo. Ciao a tutti, sono Coso di Salmur.
0: Ma no!
1: Oggi ti chiederei Vamos alla playa e la dedichiamo a Giacomo di Peveragno, a Alan l'antenista abusivo di Mondovì e a Filius. E anche al Crar Regione Piemonte che come sempre incanta bell'aria. E chi non ascolta Radio Manila è gay!
0: Ma scusa, ma me lo dite così che arriva a Coso di Salmur ed è nel vostro audiomessaggio? Oh, vabbè.

0: Shakira nel Manila Box Breakfast. Sono tornato praticamente bambino, ma ragazzi, qua le previsioni cambiano ormai ogni 5 minuti, neanche ogni 10 minuti. Stavo guardando che domani, oggi piove, tra poco dovrebbe iniziare, ma domani dovrebbe smettere di piovere intorno alle 9 e ricominciare a fare qualche gocciolina tra le 18 e le 21. In realtà non sarà proprio una brutta giornata. Poi mercoledì, sì, piove. E giovedì invece è bello. Bene, vedi che le cose cambiano velocemente. Chi c'è?
1: Buongiorno Super Alice. Questa mattina volevo ascoltare Bellissima di Annalisa e la dedico a Cristina di Torino, Giacomo di Peveragno e Daniela di Saluzzo, e auguro un buon lunedì a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Un abbraccio da Robby di Sommariva. Ciao.
0: Ciao, ciao Robby.
2: Ciao
0: poi
2: Alice,
0: chiediamo.
2: Buongiorno manilosi. Boh, iniziamo questa settimana di maggio stacca stacchissimissimissimissima. Allora, sono andata al concerto bellissimo di Annalisa e quindi ti chiedo canzone estiva, fosse possibile, oppure associami a qualche maniloso. Grazie Alice, un abbraccio. A chi non ascolta Radio Manila è un super game over, da Laura di Collenti.
0: Ciao, un bacio Laura.
3: Manila Box Breakfast.
4: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
5: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
8: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
9: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
10: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto perdurare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via Madama Cristina 96. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
11: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Lisa, sento il profumino di una canzone di qualche anno fa. Sento male? Ah no, l'ho già riconosciuta. Lo sapevo che sarebbe arrivata avanti. Scusate, dall'inizio.
1: Ciao Radio Manina, sono Lucrezia da Torino. Volevo sentire Tieni il tempo di Max Pezzali. E chi non ascolta Radio Manina è un game over. Ciao, buon lunedì a tutti.
0: Ciao Lucrezia, allora Tieni il tempo, gli 883.

0: Tempo su Radio Manila 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sto andando a scuola, vorrei ascoltare la canzone di Beyoncé, e chi non ascolta Radio Manila un game over. Ciao.
0: Game over.
1: Scusa, mi sono dimenticata di dirti che sono Annalisa di Peverano. Ciao.
0: Ciao Annalisa, buona scuola. Ma faccio io, scelgo io. Allora ho scelto per te Texas Hold'em, Beyoncé su Radio Manila.

0: la nostra mini manilosa che sta andando a scuola. Ecco, saluto peraltro tutti i nostri mini manilosi che ritornano a scuola dopo questo ponte lunghissimo. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Purtroppo non è ancora uscita in radio. Buongiorno Alice, sono Merida Pianezza. Volevo richiederti il nuovo singolo di Ultimo, Questa insensata voglia di te. Un abbraccio a tutti voi, un saluto a tutti i manilosi che non ascolterete mi neghi, muover, ciao. Mary, allora se vuoi ascoltiamo l'ultimo singolo radio ancora di Ultimo, che è Acquario. Dopo le prime news della giornata, rimanete appiccicati.
1: La tua radio sempre, Radio Manila.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta. Sono le 8 e un minuto.
6: Sport. A chi piace la Spini?
7: A tutti i bambini!
8: Anche ai ballerini!
9: E per Palotti Sopraffini
10: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
11: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
12: Non fartelo ripetere, a Bicolungo The Style Outlet è Jungle Night.
13: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti, un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
14: Allora, per Anna e Paolo, quel gelato. Sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
15: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
14: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
18: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. In apertura la pagina sportiva con l'Inter che batte il Parma 2-0 a San Siro e si laurea campione d'Italia con 3 turni d'anticipo. Si tratta del 21esimo scudetto nerazzurro, il primo di Chivu da allenatore. Sono contento per i ragazzi, è una pagina importante della storia di questa grandiosa società.
19: Fuochi d'artificio in Piazza Duomo al fischio finale di Inter Parma, terminata 2-0 per i nerazzurri grazie alle reti di Thuram e Mkhitaryan. Con 3 giornate di anticipo, l'Inter conquista così il 21esimo scudetto della sua storia, il primo targato Christian Chivu, approdato all'Inter dopo la prima breve esperienza in Serie A la scorsa stagione proprio alla guida del Parma. La squadra, dopo aver festeggiato in privato in un hotel del centro, ha raggiunto nella notte le migliaia di tifosi che avevano riempito Piazza Duomo e la colonna sonora ribadiva il traguardo raggiunto. Da Milano Maurizio Pizzo Ferrato, linea allo studio.
18: Formula 1, Kimi Antonelli vince anche a Miami. Oltre al pilota Mercedes sul podio anche i due McLaren, Norris e Piastri. Nel tennis Jannik Sinner trionfa anche a Madrid e scrive la storia, il primo di sempre a vincere 5 Masters 1000 consecutivamente. Niente da fare per Zverev, battuto in 2 set in meno di un'ora. La guerra in Iran. Trump annuncia un'iniziativa per liberare e assistere le navi bloccate a Hormuz. Teheran fa sapere che qualsiasi interferenza sarebbe una violazione della tregua. Le parti riferiscono di negoziati pur indiretti in corso, ma resta sul tavolo l'ipotesi di una ripresa delle ostilità e continua l'assedio israeliano sia in Libano che a Gaza. Alessandro Ceselin.
20: e ha annunciato per stamani da Donald Trump il via all'iniziativa Project Freedom, orientata a liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz, dove scarseggia anche il cibo. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. Gli Stati Uniti riferiscono di colloquio in corso con la controparte. Sul tavolo la proposta iraniana di riaprire lo stretto con la rimozione del blocco americano sullo stesso. Il nodo del nucleare di Teheran sarebbe rinviato a negoziati successivi, il che non piace a Washington. E continuano gli attacchi israeliani e le demolizioni nel sud del Libano. Colloquio ai vertici politico-militari di Tel Aviv circa una possibile cessazione della tregua con l'Iran, e anche a Gaza, dove permangono i blocchi israeliani. Secondo l'ONU solo l'1% delle macerie degli edifici distrutti è stato rimosso e si troverebbero ancora intrappolati i corpi di circa 8.000 palestinesi. Restano in carcere in Israele Tiago Avila e Saif Abukeshek, esponenti della flottiglia diretta a Gaza e bloccata dalla Marina di Israele in acque internazionali. Gli altri 200 attivisti fatti sbarcare a Creta riferiscono di vessazioni e violenze subite. Tel Aviv in una nota smentisce e la missione umanitaria si parerebbe a salpare nuovamente verso la striscia nell'arco di giorni.
18: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
17: Manila News.

Manila. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Alice D'Amico. Tuo messaggio al 338 50 38 908. Io ascolto Radio Manila. Alice D'Amico is on the air.

0: Ultimo con Acquario all'inizio della terza ora. Buongiorno Manilose, buongiorno Manilosi. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, quelli con la vostra vocina scaricata dalla nostra app, mi raccomando, per avere sempre Manila a portata di dito e di udito. Peraltro i Manilosi che ci stanno ascoltando in streaming sono già tantissimi. Che abbiamo?
1: Ciao Alice, buongiorno, sono Mary da Grugliasco. Purtroppo siamo rientrati. mamma mia, che trauma, ragazzi. Sono passata dalla Costa Azzurra a maniche corte, spiaggia, costume, bellissimo. Qua è sempre grigio, triste. Speriamo che scampo di sole, mio Dio. Poi lunedì è sempre traumatico. Comunque, spero tutto bene. Il weekend volevo chiederti se mi puoi mettere Con il cuore di Massimo Di Cataldo. La dedico a mio marito, che sicuramente sarà all'ascolto perché in macchina, che va al lavoro anche lui. Auguro una buona giornata a tutti, un buon inizio settimana traumatica per tutti. Ovviamente a chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Ciao Mary, comunque volevo così, per farti stare meglio, dirti che praticamente fra un'ora in Costa Azzurra sta per iniziare a piovere e il tempo sarà molto peggio domani e dopodomani. Insomma, vedi che basta spostarsi, ma più o meno le previsioni fra Francia, che è vicino a noi, e Piemonte sono più o meno simili. Anche qua era bello, era molto bello in questi giorni. Allora, chi abbiamo? Ah, abbiamo lei che mi richiedeva Massimo Di Cataldo. No, dico chi abbiamo, perché continuo a vedere che si accende la lucina di WhatsApp. Wow, quanti messaggi. Intanto cantiamo a squarciagola Con il cuore, Massimo Di Cataldo nel Manila Box Breakfast.

0: tutti quelli che ascoltano Radio Manila, in particolare quelli che mi conoscono. E a Villa Nova Mondovitti confermo che sono tantissimi che ascoltano questa fantastica
1: radio. Bene.
0: Augurando a tutti un buon inizio settimana. Sappiamo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Allora, la nostra Tiziana ha richiesto un momento che è un po' di più di un momento canterino. È il momento karaoke, tra poco.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
4: Prevenire è meglio che curare e alla Loggia è anche gratuito. Sabato 9 maggio la Loggia in Piazza Cavour ospita la quinta giornata della prevenzione loggese. Dalle 8.30 alle 16 approfitta di visite specialistiche e screening senza prenotazione. Cuore, vista e molto altro con i medici dell'ASL TO5 e l'impegno del Lions Club Stupinigi. Un evento aperto a tutti per rimettere la salute al centro. Sabato 9 maggio Piazza Cavour alla Loggia. Ingresso libero, prevenzione garantita. Non mancare.
5: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
6: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
5: Vuoi saperne di più? Visita kilobit.it.
6: Kilobit con la K.
7: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
8: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto per durare. Oggi raddoppia la bontà. Scegli 2 pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via Madama Cristina 96. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
9: Desideri un pasto buonissimo, molto torinese, nutriente, digeribile, ma un po' diverso dal solito? Prova Plinto. Nel cuore di Torino, 2 ristoranti specializzati in tantissime varietà di ravioli del Plin, tutti di nostra produzione. I Plin tradizionali e in tante ricette con ispirazioni da tutto il mondo. Li mangi da noi o a casa. Visita plintoravioli.it. Scopri chi siamo e puoi prenotare un tavolo. Plinto, a Torino, in via Cernaia 40 e in via Maria Vittoria 21.
10: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

Gaetano, ma il cielo è sempre più blu, l'avete cantata a squarciacola? Sì? Oh, che bei messaggi però. Ciao Ali, se vorrei ascoltare quando sarò morto oppure fosse già passata a luce lui diamante e lei di Annalisa, cosa che invece è al contrario, Annalisa è già passata. Stamattina, caro Alice, un gran sonno. Chi lo ascolta la mia Game Over, baci da Linda. Ciao Linda, un bacio a te. Buongiorno, anche se non c'è il sole, il nostro sole sei tu che ci tieni compagnia. Ma grazie. Ringrazio Rebi e Sami. Ci faresti ascoltare J-Ax quando sarò morto? Beh, non mi resta che farvi ascoltare questa canzone. Baci a voi, grazie dei messaggi calorosissimi.

0: Quando sarò morto nasca J-Ax insieme su Manila. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Devo salutare Davide. Si può mettere Paradi Brescia, che purtroppo non è un singolo radio, se no una qualsiasi canzone di Brescia. Ah, ecco, allora possiamo ascoltarci l'ultimo singolo, ovvero Introvabile.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabile Bresh nel Manila Box Breakfast, e dopo tantissimo tempo riascoltiamo Marco Wepp che mi ha chiesto la canzone di un'artista che era già passata, e allora mi scrive, anzi mi dice:
2: grazie Alice, ok, allora dedico sempre l'amore mio agli amici, Se io se lei del grande Biagio, e chi non ascolta Radio Manila e il grande Alice è sempre Game Over. Marco da Mondovì. Weppa!
1: Ciao Marco, un abbraccio. Beh, allora ascoltiamoci questa canzone dal momento canterino, tra poco dopo la viabilità.
3: La tua musica suona su Radio Manila.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il tosaerba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Conosci la bici della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: E ora la sfida finale. Cocktail:
12: spritz al tramonto.
11: Colazione:
12: cappuccino vista mare.
11: Estate:
12: crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì!
13: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Muoversi in Piemonte.
16: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sempre verso Torino traffico intenso e rallentamenti sulla diramazione per Pinerolo, tra Drosso e Corso Orbassano. Infine ci occupiamo del tratto lombardo della A4 Torino-Milano, dove troviamo code a tratti per traffico intenso tra Pero e Viale Certosa verso Milano. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
15: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità.
17: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Biagio Tonacci, Se io, se lei, l'avete cantata anche questa? Immagino proprio di sì, anzi vi ho sentiti, avanti!
1: Ciao Radio Manila, volevo fare tanti auguri alla mia collega Teresa e mi puoi mettere la canzone di Salvo D'Amici? Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over!
0: Potrebbe essere Sal Da Vinci? Ha detto Radio Maria però, eh. Suoniamo lo stesso, la suoniamo.

0: Ah, se l'ha detto, e come l'ha detto? Io ho sentito, ho detto radio. Quella radio là, quella che si prende anche dentro le gallerie. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila. Buongiorno a tutti i manilosi. Se possibile vorrei ascoltare la canzone Che fastidio di Dito nella piaga. Grazie, che l'ascolto Radio Manila, il Super Game Over. Chiara da Cavour. Ciao, che fastidio.
1: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: quante cose, che fastidio. Dito nella piaga su Radio Manila, 8:46 praticamente. Buongiorno, mi chiamo Federica, sono in viaggio con i miei genitori e mio fratello. Vorrei chiederti non avere paura di Tommaso Paradiso. Grazie, che ascolta Radio Manila, Game Over. Anche Tommaso Paradiso durante un concerto ha provato fastidio. Mamma mia, sei inalberato, avete visto?
1: Manila Box Breakfast.
2: Oh, hi bitches, sono Eletta Lamborghini. Se non ascolti il Radio Manila, sei game over, bitch.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
6: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
5: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011-946-8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
7: Domenica 10 maggio c'è la grande fiera di Via Tunisi a Torino. Shopping di qualità, artigianato, prodotti tipici, street food, majorette, scuole di ballo e tanto divertimento per tutti, grandi e piccoli. Domenica 10 maggio, Via Tunisi, Torino. Evento organizzato da Associazione Commercianti Via Tunisi e Street Events Torino.
8: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi, per te, ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi, a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800-087-839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Tommaso Paradiso, Non avere paura, proprio mentre passava, Non avere paura di Tommaso Paradiso, ricevo questo messaggio: ciao Radio Manila, sono Yomar, vorrei ascoltare i Romantici e dedicarlo alla mia ragazza che lo ascolta Radio Manila, Game Over. Va bene lo stesso Yomar se abbiamo ascoltato questa? Ciao, vorrei dedicare a parte te di Ermal Met, dedicarlo a mia nonna Pina. Auguri amore mio, ovunque la tua anima meravigliosa sia. Firmato Jesse. Ermal Met con A parte te.
1: Questo vecchio cortile che

0: capire, c'è qualche maniloso che è sul cubo portatile che aspetta? Eh sì. Fate entrare.
1: Ciao Radio Manila, siamo Edoardo.
2: E Vittorio.
1: Vorremmo ascoltare La Morte Jour.
2: Di Gigi D'Agostino, da Asti.
1: Grazie mille, ciao.
0: A Morte Jour.

0: in questo stato, capisci? Ti arrivo in questo stato, abbi pazienza.
1: Addirittura ti viene da piangere.
0: Viene da piangere perché cioè per tornare a casa da questo lungo weekend ci ho messo tante ore. Sto ancora smaltendo una stanchezza che guarda.
1: Di quelle proprio da code infinite.
0: Ma da code infinite, tipo Emilia Romagna Torino 9 ore, capisci?
1: Ma veramente?
0: Guarda,
1: ma
0: sì.
1: Quando?
0: Ma proprio più ieri, meno, più o meno tipo Bellaria e Gia Marina, ecco quella zona lì, capito?
1: Quindi tutta l'autostrada del sole ti
0: tutta
1: sei
0: fatta. L'autostrada del sole, sì, ci abbiamo messo quelle 1000 ore, però voglio dire, va bene. Però sai quando arrivi a casa e dici ma perché cazzo? Cioè stiamo a casa.
1: No, devi sapere che quando io lavoro nel MotoGP, quando c'è il MotoGP a Misano e io quindi parto praticamente da Misano, Cattolica, ci metto tra le 10 e le 12 ore.
0: Porca miseria, ragazzi. Ma è folle, cioè uno va oltre Napoli in 10-12 ore.
1: No, ma non hai proprio idea, cioè io non riesco più a scendere dalla macchina.
0: No.
1: Pazzesco,
0: è così. Per carità.
1: Però sappi che anch'io ero sull'autostrada del sole, ma probabilmente sono partito prima di te.
0: Ah, ma dai! Allora sei partito prima, hai fatto la partenza furba. Bravo.
1: Praticamente sì, siamo partiti la domenica presto, subito dopo pranzo.
0: Bravo.
1: Eravamo in quel di Modena Parma.
0: Ma dai, allora sì. Sei stato bravo, sei stato più arguto sicuramente di me. Bravo.
1: Un altro bellissimo, posso dirti cosa sono andato a vedere?
0: Ecco, certo.
1: Ah, guarda, sono andato a vedere il museo della Ferrari Maranello.
0: No, vabbè.
1: E il museo Enzo Ferrari a Modena.
0: Dai, sarà stato veramente. Poi tu sei appassionatissimo.
1: Ma pelle d'oca.
0: Doca. Ecco.
1: Fantastico, bel weekend.
0: Credo.
1: Allora iniziamo pam, maggio così.
0: Certo, così col botto. Via.
1: Lo leggevo.
0: Con questo tempone.
1: Tu venivi da Igea Marina, ma c'è gente che veniva da Savona, insomma giù di lì, a Lazio.
0: Sì, e allo stesso
1: modo. 10 ore di macchina lo stesso.
0: No, ragazzi, comunque follia, lo so.
1: Mia.
0: Ed è estenuante la coda. Devo dire, una delle cose più stressanti, secondo me, che c'è, sono proprio le code.
1: Allora,
0: le code
1: devo dirti
0: autostrada.
1: Che sì, io soffro tantissimo una coda perché in autostrada non sei chiuso lì. Non puoi far nulla,
0: ti senti proprio veramente bloccato. Se ti senti costretto.
1: Perché
0: se
1: fai la coda in statale, cioè tu dici basta, mi fermo.
0: Esco,
1: vado a farmi una passeggiata in un prato
0: e basta.
1: Lì non puoi, capisci?
0: Follia. A Sisi Torino 12 ore. Alessandro mi sta scrivendo,
1: appunto,
0: hai visto?
1: Alessandro.
0: Sta scrivendo. Mamma
1: Alessandro,
0: mia.
1: Ma di cosa stiamo parlando?
0: Dai, Ale.
1: È stato un disastro ovunque.
0: Sì, troppo. Ci siamo stressati, meno male che oggi ci riprendiamo insieme a Manilosi, dai.
1: Sì, ma sicuramente tutta questa settimana ricca, mi raccomando, la prima settimana, tra virgolette, del Manila Box di maggio.
0: Di maggio.
1: Vi lascio alla mucca, ci risentiamo domani. Baci, sempre.
0: Ciao.
1: Appiccicati, baci.
0: Certo, a domani.
2: La tua radio sempre, Radio Manila.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
4: Radio Manila. Ora esatta, sono le 9:04.

0: C'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Allora, per Anna e Paolo, quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
2: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
1: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono ancora poco chiari i dettagli dell'Operation Freedom annunciata per stamane da Donald Trump per liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Il comando centrale degli Stati Uniti descrive un massiccio dispiegamento militare, ma secondo l'agenzia americana Axios la missione non prevederebbe una scorta diretta della Marina americana. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. Intanto Teheran starebbe valutando la risposta americana alla propria proposta di riaprire lo stretto in concomitanza con la rimozione del blocco americano sullo stesso. Vi sarebbe l'opposizione degli Stati Uniti al rinvio proposto dall'Iran dei negoziati sui suoi piani nucleari.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Allora, prima di fermarci qualche istante, ciao Roby, sono Alberto, vorrei ascoltare Youngblood con Tissues, se possibile, grazie. Chi non ascolta Radio Vanilla, Game Over, arriva.

0: Ciao, sono Gali. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, guarda, Geoclima si scrive con la K.
7: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto per durare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli 2 pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via Madama Cristina 96. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Pensate, sentire Madonna che chiama Sabrina, mamma mia, chiamare il tuo nome, Madonna, Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter e questo nuovo singolo uscito venerdì proprio su Radio Manila, è così frisco frisco, ce lo siamo ascoltato e direi di andare avanti perché cominciate ad essere tanti, giustamente, che bello vedervi e sentirvi tutti, pronto?
1: Trovate all'ascolto da Laura.
2: Ma buongiorno Radio Manila, buongiorno, buona settimana a tutti, una settimana piovosa ma ci sta,
0: sì,
2: dai, bisogna anche avere un po' di acqua, altrimenti non, certo, si può andare avanti. Volevo ascoltare I Like Chopin, la versione moderna, dedicarla a tutti i manilosi, altrimenti amore disperato di Achille, chi non ascolta Radio Manila è Game Over, un bacio da Osvaldino.
0: Ciao Osvaldino, buona settimana, ti mando un abbraccio grande, sì, prendiamo il tempo che viene, non si può fare altro, arrivano i gazebo.

0: Chopin, versione 2025 remixata da Christian Marchi. Siete su Radio Manila, vi ricordo manilosi che ci sono i nostri social. Mi raccomando, seguiteci sui social, Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram, e poi c'è la nostra app, mi raccomando, scaricatela. Buongiorno Radio Manila, sono Viviana, vorrei dedicare ai miei colleghi Federico e Cosimo canzone estiva di Annalisa. Grazie mille, chi non ascolta Manila è game over, arriva.
1: Quando

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over. Radio
1: Manila. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: What? Conosci l'ABC della ristrutturazione?
0: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
0: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
0: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
0: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Muoversi in Piemonte.
12: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Pianezza verso Piacenza. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine ci occupiamo della città metropolitana di Torino per segnalare che oggi per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 183 in corrispondenza del comune di Bruino. Con questo è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
13: Manila. Viabilità.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box. Con Roberta Mucchi.

0: Il nuovo singolo di Francesca Michelin, Una donna non può, su Radio Manila. E mancano quasi 20 minuti alle 10 e il caffè sì, ce ne vuole tanto, Albi, tanto, tantissimo, hai ragione. Pronto? Chi bussa?
1: Buongiorno cara Mucchi. Buongiorno. Io adoro Igia Marina, ci andrò ad agosto, ormai sono 4 anni che vado lì.
0: Sei un abitué.
1: Se ti fosse possibile mi faresti ascoltare l'ultima di Lady Gaga, visto che venerdì sera sono andata a vedere Il diavolo veste Prada 2, bellissimo.
0: Beh, me l'hanno
1: detto. Un bacione
0: detto.
1: Grande a te, un saluto a tutti manilosi da vita, un saluto in particolare al Truma, alle ragazze del gruppo, il Bettino innamorato, i panettieri di None e tutti quelli che mi conoscono, ciao!
0: Ciao, un abbraccio vita. Allora, non sei l'unica che vuole ascoltare Runaway di Lady Gaga insieme ad Oichi. Ciao Radio Manila, sono Anna. Potreste metterci Runaway di Lady Gaga? Un bacio, chi non ascolta Manila è game over. Allora arriva per tutti il nuovo singolo di Lady Gaga e Oichi, Runaway.

Allora, ci sono due film che veramente stanno spaccando di brutto. Uno è Il Diavolo Veste Prada 2, hanno detto tutti bellissimo, quindi dovrò andarla a vedere. Il film di Michael Jackson anche, insomma, hanno creato veramente un'ondata così di grande successo e anche di grandi ricordi per chi come me ha vissuto Michael. Allora, ciao Radio Manila, sono Gabriele, vorrei sentire Umore Marea di Bresh. Grazie, chi non ascolta Manila, Game Over, arriva, eccolo. Sono i nuovi cara, sono i nuovi capo. Siamo ritornati lunghi.

0: se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Prevenire è meglio che curare e alla Loggia è anche gratuito. Sabato 9 maggio la Loggia in Piazza Cavour ospita la quinta giornata della prevenzione loggese. Dalle 8.30 alle 16 approfitta di visite specialistiche e screening senza prenotazione. Cuore, vista e molto altro con i medici dell'ASL TO5 e l'impegno del Lions Club Stupinigi. Un evento aperto a tutti per rimettere la salute al centro. Sabato 9 maggio Piazza Cavour alla Loggia. Ingresso libero, prevenzione garantita. Non mancare.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
7: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
8: Allora, per concludere?
9: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
8: 22.15 Ezio Greggio. E la Royal Party Band?
9: Confermata 23.30.
8: Bene, ottimo lavoro.
10: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. BTM. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila telesuona.

0: Zizam e Ciran su Radio Manila, mancano 10 minuti alle 10, sentiamo chi bussa, andiamo avanti a girare la ruota qui su Radio Manila, sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao, sono Ciao. Leonardo.
0: Ciao.
1: Oggi è il compleanno della mia mamma.
0: Che bello.
1: E vorrei dedicargli la canzone del filo rosso.
2: Di Alfa.
1: Di Alfa.
2: Grazie.
1: Grazie.
2: Buona giornata.
1: A tutti.
0: Buona giornata a voi e tantissimi auguri a questa bella mami. Il filo rosso Alfa arriva.
3: Dimmi perché

E il filo rosso che unisce, unisce l'amore poi alla fine. È sempre bello ascoltare questa canzone di Alfa. Allora sentiamo chi c'è, anzi vado a leggere il prossimo messaggio. Ciao Robby, sono Andrea, vorrei dedicare ad Anto Ligabue con Ho perso le parole. Lei sa, chi non ascolta Radio Manile Game Over, grazie per esserci sempre, farci compagnia, e ricordo che chi non ascolta Manile Game Over, grazie, arriva il Liga.

0: radio sempre.
1: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 10:03.
5: Bye.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere, a Vicolungo The Style Outlet è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti, un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. No ad azioni unilaterali nello stretto di Hormuz, si vada a una sua riapertura concordata tra Stati Uniti e Iran. L'appello del presidente francese Macron dopo l'annuncio di Trump del via stamani al Project Freedom, orientato ad assistere e liberare le navi bloccate. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. E sul merito della missione le informazioni paiono contraddittorie. Il comando centrale degli Stati Uniti descrive un massiccio dispiegamento militare, ma secondo l'agenzia americana Axios la missione non prevederebbe una scorta diretta da parte della marina americana. E i mercati credono poco a uno sblocco pacifico in tempi brevi dello stallo medio orientale, poco mossi in apertura le borse europee, e restano altissime, sopra i $100 al barile, le quotazioni internazionali del petrolio, senza effetto per ora a quanto pare anche l'aumento produttivo annunciato ieri da 7 paesi dell'OPEC Plus, inclusi Arabia Saudita e Russia. Ed è iniziato in Armenia il vertice della cosiddetta comunità politica europea, che riunisce i capi di Stato e di governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea. Tra loro la premier Meloni, che nel pomeriggio si trasferirà poi in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian, che tra l'altro è il secondo fornitore di petrolio e gas all'Italia. Il premier Sanchez ieri sera è stato costretto a un atterraggio d'emergenza in Turchia per un non meglio precisato problema tecnico. Si sta occupando anche l'Interpol della misteriosa scomparsa a Budapest di un musicista italiano, il batterista 24enne padovano Davide Lucchielli, in trasferta col suo gruppo punk, gli Oggetto Sconosciuto. Non si è più saputo nulla di lui dopo che era stato visto in un parcheggio della capitale ungherese la sera del 1° maggio. Si tende a escludere la rapina, ma tutte le ipotesi restano aperte, inclusa quella di un incontro pericoloso. Tennis: Sinner vince anche l'ATP di Madrid. L'azzurro travolge il tedesco Sascha Zverev 6-1, 6-2 in soli 57 minuti. Per il numero uno al mondo si tratta di il quinto Masters 1000 consecutivo ed il primo tennista di sempre a riuscirci. Ho sprecato tanta energia, ammette in conferenza stampa, ora mi riposo un paio di giorni e poi penserò a Roma. Ed è tutto, grazie del...
5: Manila News.
7: Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Empire of the Sun, siete su Radio Manile alla seconda ora di brunch, è iniziata, già se n'è volata un'ora, ma insieme a voi il tempo scorre, scorre. Allora, siete tantissimi, io corro per cercare di soddisfare la vostra richiesta musicale. Pronto?
1: Bella Roby, buongiorno. Buongiorno, come andiamo?
0: Bene, grazie.
1: Io sono Roberta di Peceto, non mi ricordo mai se te lo dico o no.
0: Sì, certo.
1: Ma secondo me ormai le voci le riconosci.
0: Eh beh, certo.
1: Niente, Roby, siamo tornati adesso con Maya, per fortuna abbiamo evitato la pioggia. E mi piacerebbe sentire Cremonini, convieni a vedere perché, giusto il titolo. Oggi stamattina ho la memoria un po' così,
0: no,
1: abbi pazienza,
0: giusta,
1: non mi ricordo le cose.
0: È giusta.
1: Comunque fai tu, metti quello che riesci. La dedico a te, a me, a Mai, a tutti i manilosi. Auguro una buona, un buon inizio di settimana, anche se sappiamo che sarà una settimana bruttina. Dai, non importa,
0: tempo così,
1: il sole
0: però
1: ce l'abbiamo dentro.
0: Dai,
1: ciao Roby, un abbraccio.
0: Diciamo,
1: chi non ascolta Radio Manile, Game Over.
0: Ciao, ti abbraccio. Arriva Cesare Cremonini, vieni a vedere perché.

0: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Lodi e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
4: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
5: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 883. 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta,

0: ristorante, bar La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubbianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338 886 3442.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila, Radio Manila te le suona. Yeah.

Shakira, Algo Tu su Radio Manila, sono le 11:22 e si va avanti così imperterriti perché siete tantissimi. Ciao, sono Mary da Riva presso Chieri, vorrei ascoltare mentre faccio le faccende di casa una canzone a tua scelta di Olly. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Direi che sono abbondantemente passate più di 2 ore, quindi possiamo rimettere Olly che abbiamo ascoltato anche in apertura, ma adesso ce lo ascoltiamo con Depresso Fortunato.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare, sai?

0: Ciao Roby, sono Alessio di Settimo.
1: Ciao.
0: Volevo condividere con voi e con tutti i manilosi il raggiungimento del mio obiettivo.
1: Bravo.
0: Quello di diventare autista professionista.
1: Oh, grande.
0: Quindi ho preso tutte le patenti e ora dovrò solo iniziare a lavorare. Perfetto. Non richiedo nulla in particolare, volevo solo condividere con voi questa gioia.
1: Ma grazie.
0: Un abbraccio a tutti e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao.
1: Ciao Ale, un abbraccio, complimenti, veramente congratulazioni anche per il raggiungimento del tuo obiettivo. Questo è veramente il senso di quello che siamo, no? Grazie davvero per essere passato a condividerlo con noi, perché per me, e come anche per i miei colleghissimi ovviamente, siete importanti tutti, perché siamo veramente una famiglia, quindi condividiamo sempre gioie e dolori. Bravo, bravo Ale. Ciao, siamo Davide e Serena, stiamo tornando a casa dopo un bellissimo weekend, che bello, al mare. Vorremmo ascoltare Quando sarò morto di Nasca e J-Ax. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila, è Game Over, arriva.

0: Ciao a tutti, sono Jay Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio. Radio
1: Manila. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Sport. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box, con Roberta Mucchi.
8: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un'anima.

0: Diodato Fai Rumore, dedicato a tutte le persone che fanno rumore nella vostra vita. Pronto?
1: Ciao, sono Beatrice. Ciao. E vorrei ascoltare Rubami la notte dei Pinguini Tattici. Se non è possibile, per piacere, vorrei Islanda. Se manco Islanda è possibile, Bottiglie Vuote sempre dei Pinguini Tattici. Chi non ascolta Radio Malile è un super super game over. Ciao!
0: Ciao amore bello, arrivano i Pinguini Tattici per te con Rubami la notte.

0: RTN con Rubami la notte su Radio Manila. Allora, oggi una giornata importante, vero? Pronto?
1: Buongiorno Radio Manila, la più potente in Piemonte che ce le suona quando vogliamo noi, giusto, anche la notte, per i parenti Essa, Walter, Dani, Rosa e Francesca. Buongiorno carissima Muki, grande Muki che ci tiene compagnia al giorno grandi della voi memoria degli invincibili.
0: Vero.
1: Senti Muki, stiamo andando su a Superga.
0: Bravi.
1: Siamo in cinque sulla Peugeot rossa granata e le bandiere, le magliette, tutto granata.
0: Bravi.
1: Per salutare i grandi invincibili che hanno vinto due mondiali.
0: Vero.
1: E le dedichiamo Ti voglio tanto bene di Gianna Nannini oppure Drago Stay. E poi la dedichiamo a tutta la radio, a tutti i nostri clienti nonesi e nononesi e a tutti voi conduttori. Un abbraccio caro e chi non ascolta Radio Manila è game over e ci ha parato. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio per non dimenticare, giustamente celebrare anche e soprattutto oggi gli invincibili del grande Torino. Allora, una giornata speciale con una canzone speciale, ce l'ascoltiamo qua su Radio Manila. Gianna Nannini con Ti voglio tanto bene.

Box Brunch, ciao, puoi mettere l'amore dei Sonora, grazie, un bacio grande, certo, arrivano i Sonora e siamo quasi addirittura d'arrivo del brunch, ma insomma vado veloce e cerco di accontentare la maggior parte di voi. Guarda il cielo, no?

0: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
1: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto perdurare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via Principi da Caia 59. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
3: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
4: CMC Creative Steel, a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo, non fartela rubare.
5: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC CreativeSteel.it 335 80 90 761.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: ringraziamo Antonio e Salvatore.
1: Ciao
0: vorremmo
1: ragazzi,
0: vorremmo ascoltare questa domenica di Olli, e chi non ascolta Radio Manila è un
2: game over.
0: Grazie,
1: ciao belli. Allora Olli l'abbiamo ascoltato due volte nel brunch oggi, quindi insomma ho esaurito le possibilità, ma tra poco c'è il banana time, potete chiedere al Pompi. Ciao Radio Manila, siamo Alessia e Emanuela, vorremmo ascoltare Fai come ti pare di Max Pezzali. Stiamo tornando da un weekend in campagna e ci serve la carica per tornare a Torino. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Dai ragazze, forza forza e trovate la carica, dai che è iniziata la settimana, siete anche passate su Radio Manila, cosa volete di più?

0: Fai come ti pare, Max Pezzali su Radio Manila. Dai, l'ultimo messaggio, pronto.
1: Buongiorno Manila Branch.
0: Buongiorno.
1: Vorrei ascoltare la canzone Fuorilegge di Rosby Lane e dedicarla alla mia migliore amica Elisabetta, a dirgli che gli voglio un mondo di bene. Un saluto a tutto lo staff di Radio Manila. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. E un saluto dal Salento, l'usure,
0: oh,
1: l'umare e l'ugientu, Alessandro Damaglie.
0: Che meraviglia, oh. Arriva Rosvillen, Fuorilegge.

0: Villain chiude questo Manila Box Brunch, dove si chiude un brunch si apre sempre una banana. Nonostante il weekend lungo, siamo tornati.
1: Eh sì, meno male.
0: Po' così questo lunedì, perché
1: allora, io sono contento di essere tornato.
0: Ecco,
1: tu sei contenta di essere tornata?
0: Sì.
1: Bisogna vedere se i nostri malirosi sono contenti se siamo tornati.
0: Appunto, sono tornati qua di nostri due, capito? Parlare, mettere musica, siamo sempre noi.
1: Allora, ecco. Ma tanto sono loro i protagonisti.
0: Sì, questo è vero.
1: Noi siamo qui per manovrare i cursori.
0: Noi siamo un ponte, siamo solo così, facciamo da tramite, i veri protagonisti siete voi. Ma Pompi, ti sei rilassato, ti sei riposato?
1: Sì, più o meno, ho fatto un po' di lavoretti che dovevo fare, quindi ho approfittato della situazione.
0: Ecco, è sempre bello perché sono quelle cose che lasci lì,
1: sì.
0: Come si dice, si procrastinano.
1: Sì.
0: Capito? Si procrastina.
1: Io non ci provo neanche a dirlo.
0: Ecco,
1: però.
0: Si procrastina, ecco, e poi non procrastina. Le fai mai, passano anche gli anni, perché io ho delle cose che devo fare da anni.
1: Guarda,
0: sono passati quasi 2 anni. Cioè, veramente a casa è proprio che dico sì, però poi c'è prima quello, c'è prima l'altro. Invece c'è anche bello usare il tempo per
1: fare delle cose che solitamente quando lavori sei impegnato e non riesci a fare.
0: Certo, ovviamente. Allora, ci sono invece un sacco di manilosi che sono di ritorno oggi, dalla campagna, dal mare, insomma.
1: Sì, ma ho sentito giovedì, che tra l'altro ho fatto anche lo straordinario.
0: È vero che sei tornato
1: dalle 18 alle 20.
0: Sei tornato,
1: erano
0: sì.
1: Tutti in viaggio, è montagna, vero. Mare,
0: ma guarda, e qualcuno, chi è partito proprio invece magari il venerdì, adesso si è preso lunedì per tornare con calma, e hanno fatto bene.
1: Bravi.
0: Perché invece c'è chi ha fatto ore, anche 9 ore di coda.
1: Una
0: certo. Cosa incredibile, compresa la sottoscritta, quindi assolutamente. Ecco, era da fare una partenza strategica, però oggi non ci sarei stata.
1: Ecco,
0: come si faceva?
1: No, ragazzi, basta.
0: Come
1: perché
0: si
1: io non
0: faceva?
1: Posso fare,
0: capito? Pompi faceva il brunch e la banana a quel punto. Scusa, 3 più 3 facevi una
1: 3 più 3 quanto fa?
0: E fa 6.
1: No, fa 7.
0: Fa 7.
1: Nel mio caso, fa sempre qualcosa in più. Quindi.
0: Fa sempre qualcosina in più. Così andiamo per eccesso.
1: Esatto.
0: Andiamo per eccesso.
1: Per eccesso.
0: Eccesso, ovviamente. Va bene, allora. Buon banana time a tutti, noi ci risentiamo domani nel brunch. Se
1: sono
0: non
1: d'accordo.
0: Perdo la voce, voglio sperare.
1: No, speriamo di no. Basta.
0: Speriamo di no, se no faccio la telefonica.
1: Esatto, la fai per telefono.
0: Faccio per telefono. Va bene, ciao.
1: Ciao.
0: A domani. La tua radio
2: sempre. Ciao a tutti, sono Gazzelle. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
6: Sono le 12:03.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Allora, per Anna e Paolo, quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
2: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
1: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Prioritario rafforzare la cooperazione tra i paesi del Mediterraneo. Queste le parole di Giorgia Meloni al vertice della comunità politica europea a Yerevan in Armenia, citando in particolare il nodo dei flussi migratori incontrollati ritenuti una minaccia per la sicurezza e l'economia. Sul posto i capi di Stato e di Governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea. Sul tavolo anche il conflitto in Ucraina e la crisi energetica con la chiusura dello stretto di Hormuz. La premier Meloni, che poi nel pomeriggio si trasferirà in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian. Intanto il ministro della difesa Crosetti a Washington per tentare una ricucitura almeno parziale con gli Stati Uniti dopo le sortite di Trump che prospettano, oltre a nuove sanzioni contro le produzioni europee, ritiro parziale dei propri militari dalle basi nel vecchio continente. Il ministro punta anche alla conferma degli aumenti delle spese italiane per la difesa messi a rischio dagli effetti del conflitto medio orientale. Critiche ma stabili le condizioni dell'81enne ex sindaco di New York Rudolf Giuliani, ricoverato in ospedale secondo quanto reso noto dal suo portavoce, che non ha precisato le cause del ricovero. Figura controversa della vita politica recente americana, stretto collaboratore di Donald Trump che ne ha voluto tessere le lodi su Truth, Giuliani lo scorso settembre aveva avuto un incidente stradale nel New Hampshire riportando la frattura di una vertebra e altre lesioni. Si sta occupando anche l'Interpol della misteriosa scomparsa a Budapest di un musicista italiano, il batterista 24enne padovano Davide Lucchelli, in trasferta con il suo gruppo punk. L'oggetto sconosciuto. Non si è più saputo nulla di lui dopo che era stato visto in un parcheggio della capitale ungherese la sera del 1° maggio. Si tende ad escludere la rapina, ma tutte le ipotesi rimangono aperte, in particolare quella di un incontro pericoloso. Gli inquirenti hanno sentito anche gli altri componenti della band veneta, ma non sono emerse tensioni tra loro. Sport, volley, finale scudetto maschile. Perugia non molla e batte in rimonta Civitanova anche in gara 2. 3-1 il risultato finale in favore degli Umbri, adesso avanti di 2-0 nella serie al meglio delle 5 partite. Mercoledì gara 3 con i Black Devils a caccia del terzo scudetto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Manila News.
6: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Box Banana Time. Stavo riflettendo, ragazzi, il tempo davvero vola. Giovedì eravamo in diretta, ero in diretta anche dalle 18 alle 20, c'erano i malilosi che andavano al mare, in montagna, come ho già detto, nel cambio con la Mucchi, e oggi sono già a lavorare. Vedi, mannaggia, si stava meglio giovedì. Allora, siamo pronti per stare insieme tre ore con i vostri messaggi, le vostre scelte musicali al 338 50 38 908 e sentiamo il primo messaggio. Ciao, buongiorno.
1: Ciao David, sono Nico di San Mauro.
0: Ciao.
1: Stiamo
0: Nico,
1: stiamo tornando da tre giorni Liguria, tre giorni di mare con il camper. Siamo
0: bello.
1: Nonno Nico, nonna Ste e nipotino
0: Tommaso. Ciao
1: Tommaso, va bene. Ci faresti ascoltare per favore Alleria di Pino Daniele? Se non c'è quella, mettilo un'altra di Pino, tanto sono tutte belle. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game
0: over. Ciao over. Ciao ragazzi, un abbraccio, e arriva Pino Daniele con Che Dio ti benedica.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Enrico Nisciotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
5: Finalmente anche in Italia
6: B52
5: Energy Drink.
6: Energy Drink
5: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
7: Cascina Capello, dai pascoli al fornello, cuciniamo le carni che alleviamo.
8: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
7: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
9: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto per durare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Stupinigi, in Viale Torino 12. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
10: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Allora, oggi è il 4 maggio e il 4 maggio è una data che la città di Torino non dimenticherà mai, assolutamente. E quindi i nostri manilosi, quelli più affezionati, non solo alla squadra, perché si parla di vite umane che morirono in un incidente aereo il 4 maggio del 1949, la squadra del Torino, la loro squadra del Torino. Oggi c'è la commemorazione alla Basilica di Superga e ci sono i nostri amici che stanno andando appunto lì. E sono i nostri fornai di None. Ciao fornai, buongiorno.
1: Buongiorno Radio Manina, buongiorno Poppi, siamo noi panettieri di None, Denis, Loris, Elsa, Walter, Francesca e Fabrizio anche oggi. Poppi, stiamo andando a direzione Superga, credo dai. Che anche tu da vero torinese,
2: dal grande Torino, gli invincibili,
1: gli invincibili, papà dice,
2: e ti chiediamo, sarà perché ti amo dei ricchi e poveri, per dedicarlo interamente a loro,
1: tutto a loro, ovviamente anche voi manilosi in ascolto, e voi radio, conduttori, e detto questo, chi non ascolta Radio Manila
2: e game over, appiccicati.
0: Ciao ragazzi, un abbraccio, grazie per questo messaggio. Arrivano i ricchi e poveri, sarà perché ti amo.

0: quella che è stata la tragedia di Superga, e i nostri fornai di None stanno andando lì. Tra l'altro è iniziata da 40 minuti la commemorazione. Un abbraccio ai nostri amici e arriva il prossimo messaggio audio, sentiamolo. Ciao,
1: ciao Radio Manila, sono la Ziawa. Sto andando dalla mia estetista del cuore, l'Alessandra di Sweet Beauty.
0: Ciao Alessandra.
1: E, quando sono da lei ascoltiamo sempre Brave. Radio Manila. Volevo dedicarle l'ultima canzone di Laura Pausini, Achille Lauro, versione spagnola del 16 marzo. Un bacio a tutti, buon lunedì, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Chiedo alla nostra signorina Manila 9001, abbiamo la versione spagnola? Mi sta dicendo di no con la testa, quella italiana però c'è. Allora ascoltiamo Laura Pausini, Achille Lauro con 16 marzo.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente, più niente di me.

0: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il tosaerba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Dovrei prendere spunto dal nostro Gennarino, che mi ha mandato la foto di un'insalata e mi ha scritto: ciao Pompi, oggi faccio dieta, un'insalatina, mi puoi mettere la canzone di Sal Da Vinci di Sanremo? Grazie, saluto tutti i manilosi e forza Inter, l'ha scritto lui, eh. Allora, sono d'accordo con te per l'insalatina, perché secondo me se si inizia già adesso un po' di dieta, poi fra qualche settimana possiamo andare al mare e superare la nostra prova costume. Beato te. Ciao Gennarino.

0: embassy.
1: Allora, dopo aver trasmesso Sal Da Vinci, sapete dove mi mandano i mani losi? No, mi mandano giù in cantina, vado.
2: Poi non lo so, secondo me qualcuno...
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.
1: No, sono andato giù in cantina perché stiamo per rispolverare un grande successo del passato del 1982. Leggo il messaggio. Ciao Davide, mi fareste ascoltare messaggio di Alice? Un saluto da Eli, dalla provincia di Genova. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. E arriva Alice con messaggio.

0: Bellissima questa canzone di Alice, che tra l'altro porta la mano del maestro Franco Battiato, che all'epoca, se non sbaglio, aveva anche uno pseudonimo, non vorrei dire una fesseria, poi tanto qualcuno mi correggerà sicuramente, si faceva chiamare in un'altra maniera, forse Albert Kiu, vero? Kiu, è così? Vabbè, io mi ricordo qualcosa inerente proprio a questo singolo di Alice, Messaggio, che ha richiesto la nostra Manilosa dalla provincia di Genova. E a proposito di grandi successi del passato...
1: Buongiorno, la venà! Ciao Pompi, sono Paolo Alpignano.
0: Ciao Paolo.
1: Senti qua in officina, sì, ascolta la canzone di Michael Jackson, che sabato sono andato a vedere il film, è bellissimo.
0: Bello,
1: Ti rievoca dei ricordi fantastici dell'infanzia, è bellissimo. Senti qua, Thriller, e niente, chi non ascolta domani è un super super. Game over, ciao bello, fai bravo.
0: Ciao, ciao Paolo, grazie, arriva Michael Jackson.

0: Manila Box.
1: Ciao a tutti, sono Giordana Angi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
3: Allora, per concludere?
4: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
3: 22.15 a Zio Greggio.
5: E la Royal Party Band?
4: Confermata 23.30.
5: Bene, ottimo lavoro.
6: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
7: Domenica 10 maggio c'è la grande fiera di Via Tunisi a Torino. Shopping di qualità, artigianato, prodotti tipici, street food, majorette, scuole di ballo e tanto divertimento per tutti, grandi e piccoli. Domenica 10 maggio, Via Tunisi, Torino. Evento organizzato da Associazione Commercianti Via Tunisi e Street Events Torino.
8: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più Tin, per un soggiorno da sogno.
9: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
11: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.

La più bella del mondo, Rocco Hunt, la scelta musicale di Alex, e adesso arriva la prossima scelta musicale da parte di Francesco e compagni. Scrivono: ci metti un brano dei REM, fai tu, e chi non ascolta Radio Manile, Game Over, Bassano Bresciano. Quindi salutiamo i nostri manilosi e ascoltiamo questo brano, Shiny Happy People.

E compagni hanno richiesto i REM, ci ascoltano da Bassano Bresciano e mi sa che chiudiamo la prima ora con una bella novità scelta dal nostro maniloso Fabrizio, che vuole ascoltare la nuova di Fabrizio Moro con Niente da perdere.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta, sono le 13:01.
2: A chi piace Raspini?
3: A tutti i bambini,
4: anche ai ballerini.
2: E ben palati sopraffini,
5: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
6: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
7: Non fartelo ripetere. A Bicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
8: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno 2 articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Bicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Bicolungo.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Intorno allo stretto di Hormuz, negoziati ancora in stallo e nuovi moniti reciproci di un'altra escalation tra Stati Uniti e Iran. Intanto Israele prosegue i suoi attacchi a 360 gradi tra Libano e terre palestinesi. Sentiamo Alessandro Cesellin.
10: Gli Stati Uniti stanno avendo difficoltà a rinunciare alle loro richieste eccessive. È colpa loro se il processo diplomatico per porre fine alla guerra procede a rilento, farà sapere un portavoce del governo iraniano. Nello scambio di messaggi tra i due governi, la proposta di Teheran di riaprire lo stretto di Hormuz con l'analoga rimozione del blocco americano. Il pomo della discordia sarebbe soprattutto nel proposto rinvio del negoziato sul nucleare iraniano, che Trump vorrebbe chiudere subito azzerandolo. Il presidente americano ha annunciato per oggi il nuovo passo del Project Freedom, operazione militare orientata ad assistere e liberare le navi bloccate a Hormuz da oltre 2 mesi. Se la marina statunitense entra nello stretto, apriremo il fuoco, avverte Teheran. Senza sosta intanto i bombardamenti ed evacuazioni imposte sul sud del Libano da Israele, che valuta anche la rottura formale della tregua con Beirut e anche a Gaza, dove del resto la situazione umanitaria si fa sempre più drammatica, con aiuti e soccorsi limitati al contagocce, e rilancia l'assedio in Cisgiordania. La stampa israeliana riferisce del nuovo stanziamento del governo di una somma pari a circa 270 milioni di dollari per altre colonizzazioni in terra palestinese.
9: Diverse persone sono rimaste ferite su un convoglio della metropolitana di Milano a causa di una frenata brusca e improvvisa da parte del conducente. Una manovra necessaria, spiega ATM, per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro. È successo intorno alle 8:40 alla stazione M1 di Cadorna. Sul posto, oltre al 118 che sta prestando soccorso ai vari feriti e contusi, anche polizia locale e Polmetro. Sulla terra rossa di Madrid, Sinner domina Zverev 6-1-6-2 in meno di un'ora. L'azzurro, numero uno al mondo, diventa il primo tennista di sempre a vincere 5 Masters 1000 consecutivamente. Prossima tappa, Internazionali di Roma. Lorenzo Villanetti.
11: Se la perfezione non esiste, possiamo dire che Jannik Sinner ci si avvicina particolarmente. 57 minuti di gioco, meno di un'ora per domare e travolgere Sasha Zverev a Madrid. 6-1-6-2, due soli set che valgono all'azzurro il 5° Masters 1000 consecutivo. Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, appunto. Nella storia nessuno come lui, nemmeno Federer, Nadal o Djokovic, arrivati al massimo fino a 4. Sinner è di gran lunga il più forte al mondo, dice lo sconfitto Zverev gelando il pubblico del Manolo Santana. Poi la supplica abbastanza simpatica a Roland Garros: tu e il tuo team prendetevi una pausa, cosa che Jannik farà, ma solo per un paio di giorni. Poi sarà la volta degli internazionali di Roma.
12: Sono sicuramente felice di riandare a Roma, è un torneo molto speciale. L'anno scorso ho fatto il rientro dopo un periodo difficile, ma ha dato tanto sicuramente dalla parte emotiva come supporto in generale, no? Quindi sono molto felice di ritornare lì.
9: Intanto al Quirinale il presidente Mattarella incontra le nazionali italiane di tennis femminile e maschile, vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Manila News.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi.

lo so, stavano aspettando questa canzone, soprattutto gli amanti di Madonna, quelli che più o meno hanno la mia età, ma anche quelli di Sabrina Carpenter, finalmente insieme con questo nuovo singolo che apre la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box Banana Time, con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Allora, se non sbaglio, Cristina vorrebbe ascoltare una canzone di Giocchiarello, se non fosse possibile dedicare poi invece una canzone a sua mamma, e a lei piace molto A mano a mano. Allora facciamo un mix, mettiamo la versione di Rino Gaetano remixata da Molella con A mano a mano.

0: Rino Gaetano a mano, remixato da Molella, la scelta musicale per la nostra Manilosa, la sua mamma. E adesso arriva al 338 50 38 908, questo è il numero per inviare il vostro messaggio WhatsApp, il bel Bettino. No, perché lui mi vede bello, lo vedo bello anch'io.
1: Mamma mia, bella, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: A quattro gocce qui le sta facendo, ma minimo.
0: Quattro gocce di Chanel
1: oggi.
0: Erano due quelle.
1: Buon inizio settimana a Manilosi. Io sto andando al corso, mi tocca cucinare, hai visto, né? Senti, io volevo dedicare la mia principessa quando sorridi di Neffa. Ricordo a tutti che se non ascoltate il Pompi, bellissimo come il sole, siete
0: pure
1: che sono anche game, vabbè. Però manca oggi, comunque un bacino a Bettino, ciao!
0: Hai capito, bello come il sole, però oggi manca, è come dire, tanto guarda, non c'è il sole, quindi qua bellezza non se ne vede. Vabbè, meno male che c'è il nostro amico, arriva Neffa con Quando

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Prevenire è meglio che curare e alla Loggia è anche gratuito. Sabato 9 maggio la Loggia in Piazza Cavour ospita la quinta giornata della prevenzione loggese. Dalle 8.30 alle 16 approfitta di visite specialistiche e screening senza prenotazione. Cuore, vista e molto altro con i medici dell'ASL TO5 e l'impegno del Lions Club Stupinigi. Un evento aperto a tutti per rimettere la salute al centro. Sabato 9 maggio Piazza Cavour alla Loggia. Ingresso libero, prevenzione garantita. Non mancare.
3: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
4: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
5: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
6: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
7: A che ora inizia Ezio Greggio?
8: Alle 22.15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
6: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. PTN. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Viola Iezzi, stessa direzione, la scelta musicale di Giulio. Ciao Giulio, buon pomeriggio e buon pomeriggio anche a Luca da Torino che scrive: ciao Manila, vorrei ascoltare Non credo nei miracoli di Laura Bono. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie. Allora un saluto al nostro maniloso Luca da Torino e ascoltiamo questa canzone del 2006 di Laura Bono.

0: miracoli. Se potessi tu sorprendermi.
1: Laura Bono, Non credo nei miracoli, la scelta musicale di Luca. Ciao Luca, buon pomeriggio. E buon pomeriggio anche ad Alessia che scrive: volevo chiederti se potevi mettermi Il mio pensiero di Ligabue. La dedico a mio nonno che è mancato da poco. Grazie.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Al momento, lungo le strade del Piemonte, gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 51 in corrispondenza del comune di Quarnasotto in fascia oraria 8-18. Infine vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 21.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.

palma, nife, mischina, la testa gira e arriva la prossima scelta musicale col messaggio: ciao, sono Maurizio da Bra, puoi mettere una canzone di Fabri Fibra? Un saluto al mio amico di Cuneo, Maurizio Ignoto, e buon lunedì a tutti, grazie. Allora, abbiamo scelto Fabri Fibra con Stavo pensando a te.

Brifibra, la scelta musicale è arrivata nel Manila Box da parte del nostro Maniloso al 338 50 38 908. Scusate se rido, ma ho letto il messaggio del mio amico Savu, forse ex amico, perché mi ha detto che è arrabbiato con me, dopo ve lo leggo. Allora, buon lunedì Manile, buongiorno a te Pompi, un saluto dal gruppo Ital Jolly, Francesco, Michael e Mattia. Oggi il nostro Conte non è venuto a lavorare, beato lui, perché ieri ha fatto la festa per la sua Inter ed è andato in giro con la Vespa. Possiamo dedicargli una canzone a vostra scelta? Come sempre, chi non ascolta Radio Manile Game Over, viva Etty! Vabbè, allora salutiamo i nostri manilosi e ascoltiamo Samurai J con Ossessione. Yeah, yeah.

Adesso ricordo che non ho letto il messaggio del Savo, ma sapete perché? Perché aveva fatto la battutina, io ho detto ma sì, lo leggo dopo, poi mi è sfuggito. No, è vero, perché noi abbiamo, allora in questo caso il messaggio che era arrivato giovedì, mi aveva scritto che ha un amico che ha qualcosa in comune con me, perché ad entrambi piacciono le banane. Ma secondo me le banane piacciono a tutti, caro il mio Savu, e tu dovresti saperlo. Allora, ora ho capito perché non l'avevo calcolato. Oggi mi scrive: allora, sono molto ma molto arrabbiato con te, mio bel signorino Pompinocchio. Meglio signorino che signorini. L'altra settimana non mi hai calcolato di Striscio. Come mai? Ti ho fatto qualcosa? Comunque mi fareste ascoltare Cartagine di Aloia? Grazie mille, un saluto a tutti, il vostro mitico Savo. Come vedi Savo, io ho anche letto il messaggio che mi hai scritto oggi, oltre ad aver poi riletto cosa mi avevi scritto giovedì. Ho capito io, non fare il furbo, perché un uccellino mi ha detto qualcosa su di te. Quando

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over. Fine dei giochi. Bella.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
5: Ma vai da Totac!
6: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
7: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
8: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
9: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
10: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
11: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
10: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
12: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
13: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.

0: Sara Toscano con Atlantide, e arriva la prossima scelta musicale per Sara da Carrù, che scrive: ciao Radio Manila, volevo dedicare al mio fratellino Ivi, che lavora qualche capannone più in là rispetto a me, Tu mi piaci di Saif, e chiedergli se vuol venire con me al suo concerto ad ottobre. Non accetto risposte negative, grazie e buon rientro a tutti i manilosi. Hai capito? È decisa la nostra Sara da Carrù, brava, così si fa.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Safe, tu mi piaci tanto e arriva la prossima scelta musicale. Allora, in realtà è un po', tra virgolette, una sfidella tra la nostra amica Ross e Monticchio, che scrivono: vorremmo ascoltare Scialla di Nugenea, grazie. Chi non ascolta Radio Maniglia, Super Game Over. E poi c'è Cristian che invece vuole ascoltare la nuova dei Maroon 5. Io ho già visto quale canzone passa.

0: Ciao ragazzi, siamo in Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta. Sono le 14.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Allora, per Anna e Paolo, quel gelato.
2: Sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
3: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
1: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Oh, Filippucci, tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. Siamo pronti per la terza ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box, il Banana Time. Le vostre scelte musicali al 338 50 38 908 e c'è la nostra amica Giusy. Ciao Giusy.
1: Ciao Davide, buon lunedì, inizio settimana. Mi metteresti per favore una canzone qualsiasi di Mischeta? Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Giusy dalla Loggia.
0: Ciao Giusy, è lunedì e quindi questa canzone, guarda, cade a pennello perché si intitola Finimondo.

0: Mischeta con Finimondo per Giusy. E adesso leggo il messaggio di Andrea dalla provincia di Asti, che scrive: ciao Pompi, vorrei chiederti, se possibile, supereroi di Mr. Rain. Vorrei dedicarla a Stefania, dal momento che oggi è l'anniversario di quando suo papà se n'è andato. Vorrei solo dirle che lui sarà sempre che lui sarebbe davvero tanto fiero di lei e della persona che è diventata, e ricordarle che io ci sarò sempre per lei qualunque cosa accada. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto, e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: con supereroi. E adesso c'è Nick, il nostro maniloso, Nick, il poeta guerriero, che manda un messaggio emozionato perché oggi è una giornata particolare. Ciao Nick.
1: Ciao Davide, spero che stai bene. Scusate l'emozione, ma per me oggi è una giornata particolare. Sono 6 anni che è mancata mia madre e volevo soltanto dirgli che gli voglio bene. La cosa che mi fa più male è non averla potuta salutare. Letter Sera, Nick, il poeta guerriero. Ci fai ascoltare Fiori di Maggio di Concato? Grazie, scusate l'emozione. Vi abbraccio tutti.
0: Ciao Nick, ti abbraccio anch'io e ascoltiamo Fabio Concato con Fiore di Maggio.

0: lo sono con la loro energia e la loro presenza. Quindi ti abbraccio Nick, ti voglio bene. E adesso un messaggio per tutti i manilosi: l'associazione L'Isola Che Non C'è di Grugliasco in provincia di Torino continua la sua missione al fianco delle persone con disabilità. Dopo il grande successo degli scorsi anni, venerdì 15 maggio alle ore 20:30 torna l'appuntamento solidale al Salone La Nave di Grugliasco in provincia di Torino, dove vi aspetta il grande spettacolo tributo a Renato Zero. Una serata indimenticabile con il corpo di ballo La Cubanita e con il patrocinio del comune di Grugliasco e il sostegno di Crédit Agricole. Sostieni la ristrutturazione dei locali dell'associazione L'Isola Che Non C'è di Grugliasco. Prenota subito il tuo biglietto al numero 340 00 66 847. Ripeto, 340 00 66 847. L'Isola Che Non C'è, per un futuro senza barriere.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

aranciata, e saluto anche Martina che mi ha scritto che sta andando in ospedale, nel tragitto voleva ascoltare una canzone di Olivia Rodrigo, allora l'abbiamo scelta noi, ti abbracciamo e ti auguriamo un buon ascolto.

è in viaggio e sta andando verso l'ospedale. Noi abbracciamo forte forte, ciao. E saluto anche Fabri Bianchini che scrive: ciao Pompi. Ah no, devo salutarlo da parte di chi? Vabbè, leggo il messaggio, scusate. Allora, ciao Pompi, mi saluti Fabri Bianchini che oggi mi sembra l'indagatore dell'incubo. Allo sguardo da Dylan Dog, ciao da Andrea. E chi non ascolta Radio Manile, game over. Che sguardo c'ha? Vabbè, allora un abbraccio a voi ragazzi e saluto anche Fabio che invece vuole ascoltare il nuovo singolo di Francesca Michelin con Una donna non può.

0: Ciao, sono Francesca Michelin. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbal, bianca, 14 litri e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Maior!

Questa era la scelta musicale di Sara, che aveva anche ballato, e adesso arriva un'altra bella canzone. Questo è un lento, eh. Ciao Radio Manila, metteresti per favore Risking All di Bruno Mars? Grazie mille, buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ed è una nostra manilosa che non ha firmato il messaggio. Un abbraccio, arriva Bruno Mars. Faccia

0: Mi sa che oggi pomeriggio le nostre manilose, ma anche i nostri manilosi, non vogliono dire il loro nome, perché arriva un altro messaggio con su scritto: buon pomeriggio, vi ascolto dalla provincia di Cosenza, vorrei ascoltare la canzone di Luigi Strangis, stupida libertà, grazie. E chi non ascolta Radio Manile, game over.
1: L'altro giorno mi sono svegliato nella stessa camera di sempre, con gli adesivi sopra l'armadio, senza il sole dietro le finestre.

0: Gigi Strangis con Stupida Libertà, e adesso dalla appunto da dove mandava il suo messaggio la nostra amica da Cosenza, ci spostiamo a Gozzano, perché c'è Anna che scrive che vuole ascoltare una canzone di Rod Stewart. La accontentiamo con questo grande successo del passato.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila Box.
1: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Game over.
3: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto perdurare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via San Massimo 5. Panacea Social Farm. Il pane che sa di pane.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Acquario, e arriva il messaggio audio delle nostre amiche. Oggi lunedì, inizio la settimana, e loro sapete cosa fanno? Vanno a fare shopping, brave.
1: Ciao Radio Manila, così? Siamo Chiara e Monica, stiamo tornando da fare shopping e volevamo ascoltare Viaggia insieme a me di Gabri Ponte. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, e allora buon ritorno dallo shopping.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Già insieme a me arriva il messaggio audio dei nostri manilosi. Ciao ragazzi.
1: Ciao, siamo Eleonora,
2: Arianna,
3: Giuseppe.
1: Stiamo andando a Superga e vorremmo ascoltare Ossessione di Samurai J.
0: Credo sia
1: Forza
0: già passata.
3: E chi non ascolta?
1: E chi non sa del radio manile, game over.
0: Ciao, vi abbraccio. Abbiamo ricordato prima, oggi c'è la commemorazione della tragedia di Superga del 1949. Abbraccio forte ai nostri amici e tutti i manilosi che in questo momento si trovano su a Superga. Allora faccio così, vi associo alla scelta musicale di Maurizio, che invece vuole ascoltare la nuova di Achille Lauro, si intitola Comuni Immortali.

comuni immortali, la scelta musicale è arrivata nel Manila Box. E allora concludo con una canzone, una bella canzone di Gianni Morandi e Lucio Dalla, si intitola Vita, e leggo il messaggio della nostra amica che scrive: 4 maggio 2026, c'è un bellissimo cuore e poi c'è scritto più 50. Mi fate gentilmente gli auguri di buon compleanno? In questi 50 anni ho imparato che i traguardi più importanti non sono quelli anagrafici, ma quelli condivisi. Grazie alla radio per essere la mia forza nella mia malattia, la mia spalla e il mio sorriso anche nei giorni più difficili. La vostra vicinanza è il regalo più grande della mia battaglia. Grazie, Barbara di San Vittore Olona in provincia di Milano. E allora, tanti tanti auguri anche da parte nostra.

0: con Gianni Morandi, Vita, e questa è una canzone che dedichiamo alla nostra manilosa Barbara di San Vittore Olona.
1: Ciao Barbara,
0: che saluto, abbracciamo Barbara forte, e
1: ciao,
0: noi
1: Barbara,
0: speriamo di tenerti compagnia davvero tutti i giorni. Caro il mio Davis,
1: caro il mio pompolone del corazon de bonbon,
0: buon lunedì. Ma è iniziata la settimana.
1: Non ti vedi?
0: Come non mi vedo?
1: Ma non vedi che non sai parlare?
0: Ragione.
1: Ma non vedi? Ma davvero?
0: Ma infatti guarda,
1: che non sai schiacciare.
0: Prima o poi smetterò.
1: Ma non
0: di parlare.
1: Vedi?
0: Quindi. Poi...
1: Ma succede di tutto con la nostra Elia. Succede di tutto.
0: Ah, ma stavi facendo il verso dell'Antonella Elia.
1: Certo, ma secondo te ti veniva a dire così che non sai parlare?
0: No,
1: cioè,
0: ma no,
1: sono
0: avresti
1: altri
0: detto la verità,
1: quelli.
0: Ma avresti detto la verità.
1: No, vedi. Però davvero, cioè, mi sto
0: io parlo
1: divertendo.
0: Un mondo
1: poi, davvero brava Antonella.
0: Grazie.
1: Brava, io ti voglio qui.
0: Sei Antonella, vabbè, niente, boh.
1: Sì, no,
0: ma
1: io,
0: tanto non ti sente,
1: ma è un
0: scusa,
1: desiderio.
0: È nella casa, è finale, quindi
1: l'è venuta ospite il nostro Manila Live quando facevamo quella cosa meravigliosa Luci Cinemas di Torino Lingotto, che poi vabbè. Ma detto questo, ecco, lei ci aveva già fatto comunque divertire un sacco sia fuori onda che perché Antonella, ragazzi, è
0: così.
1: Proprio così,
0: quindi.
1: Davvero, cioè, quindi la vorrei qui con noi. Tu la vorresti?
0: Sai cos'è? Che secondo me, allora, io da quello che ho capito, l'avevamo già capito anni fa quando era stata nostra ospite, arrivate a una certa età, basta, allora non è più voglia di mentire per fare la bella faccia.
1: Bravo.
0: Lei dice le cose come stanno.
1: Oh,
0: anche a me piacerebbe dire le cose come stanno, ma il problema è che non posso, nonostante abbia la stessa età.
1: No,
0: dell'Elia.
1: Ma puoi, eh?
0: No, non posso.
1: Beh, detto in un certo modo, certo che puoi.
0: Beh, certo, però sai, anche detto in una certa maniera, poi potrebbero andare a pesare, no?
1: Vabbè,
0: su alcune situazioni
1: non è un problema
0: alcune
1: tuo.
0: Alcune decisioni, questo sì. Quando potrò farlo, ti garantisco che lo farò.
1: Guarda,
0: diventerò l'Elia del momento.
1: E io ti vengo dietro, Pomponi, anzi di fianco.
0: Bravo, meglio di fianco.
1: Va
0: che
1: bene?
0: Dietro.
1: Eccola.
0: Vabbè, niente, allora io me ne vado.
1: No, ma perché non rimani con me per i prossimi... Ma non lo so, ma anche 4 minuti e mezzo.
0: No, non posso, perché poi devo andare dall'altra parte.
1: A fare cosa? Dimmi un po'.
0: Lo sai benissimo che sono dall'altra parte.
1: Scarichi?
0: Scarico.
1: Va bene, mi
0: scarico
1: raccomando.
0: Scarico e poi carico.
1: Mi raccomando, fallo bene, Pomponi.
0: Beh, come ho sempre fatto, mi sono sempre impegnato.
1: Certo.
0: E lo sentiamo anche.
1: Ah, quindi, voglia.
0: No, non è che.
1: E senti come suona quello che poi carica Pomponi. E senti come suona. Ah, raga, è così.
0: Me ne vado, vi lascio con Davis. Noi ci risentiremo domani, forse
1: a
0: mezzogiorno alle 3.
1: Se lui vorrà.
0: È giusto, hai ragione.
1: E parliamo di colui che sta. Su.
0: È lui che comanda.
1: Ma oltre le nuvole.
0: Oltre.
2: Manila Box.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 15:05.

0: prosciutto cotto Raspini.
1: Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
0: Allora, per Anna e Paolo, quel gelato.
2: Sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
3: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
0: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. La Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime di Crans Montana, lo ha annunciato il presidente elvetico Parmelin dopo aver incontrato la premier Meloni a margine del vertice della comunità politica europea a Yerevan. Palazzo Chigi aveva fatto sapere che Parmelin si era politicamente impegnato affinché alle famiglie dei ragazzi italiani colpiti dalla tragedia di Crans Montana non venisse richiesto alcun onere relativo alle cure ospedaliere prestate in Svizzera. E Giorgia Meloni, come dicevamo, è a Yerevan per l'ottavo vertice della comunità politica europea. La Presidente del Consiglio ha chiesto un'Unione Europea capace non solo di reagire ma di prevedere le crisi dopo la pandemia e la guerra in Ucraina e ha indicato come priorità un maggiore dialogo con il Mediterraneo, snodo cruciale su migrazioni, energia e sicurezza. L'immigrazione incontrollata, secondo Meloni, è anche una minaccia ibrida, pesa su finanze pubbliche, lavoro e competitività. Per la prima volta presente al vertice della CPE anche il primo ministro canadese Carney e partecipa anche il presidente ucraino Zelensky, che, arrivando nella capitale armena, ha dichiarato pronti a negoziare con Mosca. La premier Meloni nel pomeriggio si trasferirà in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian. Giallo nello stretto di Hormuz, l'Iran ha annunciato di aver colpito con due missili una fregata americana che tentava di entrare nelle acque iraniane. Fonti dello Stato Maggiore di Washington hanno però smentito la notizia. Ieri Trump aveva annunciato l'avvio di una missione per assistere e liberare le navi bloccate nello stretto. Intanto non si ferma l'offensiva israeliana in Libano. L'esercito di Tel Aviv ha ordinato l'evacuazione di diversi villaggi nel sud del paese. Intanto Hezbollah ha ribadito il no a colloqui diretti con Israele. Ogni azione dei nostri militari trova legittimazione e guida nel solco tracciato dalla Costituzione, lo ha ribadito stamane il Presidente della Repubblica Mattarella, incontrando al Quirinale una rappresentanza dell'esercito in occasione del 165esimo anniversario dalla Costituzione. E all'indomani dell'ennesimo trionfo di Yannick Sinner, il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale anche gli azzurri e le azzurre vincitori l'anno scorso della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup. Siete un esempio per tutti, spero di assistere ad altri trionfi a Roma e a Parigi, le parole del Capo dello Stato. Ed è tutto per ora, grazie dell'ascolto e a più tardi.
5: Manila News.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Davis Maidò.

E con Volevo capire, la nuova di Madame Marrakesh, apriamo ufficialmente il nostro happy hour di oggi, targato lunedì 4 maggio 2026. Buon pomeriggio a tutti da Davis Maidò. Come state, manilosi? Come state? Come avete passato il weekend? Per tanti lunghissimo, perché sono stati 3 giorni, il 1° maggio, che era un venerdì, sabato e domenica, ovviamente per chi non ha lavorato. I più fortunelli sono riusciti a prendersi anche il giorno prima, quindi il 30 aprile, di ferie, farsi un weekendone. I più fortunati, io non ero tra questi, ma non importa che riuscite a farlo, insomma, se l'è meritato. Quindi fatemi sapere che cosa avete combinato insieme alla vostra canzone preferita al 338 50 38 908. Partiamo subito con la musica, partiamo con la vostra musica. La prima la sceglie Marisa da Collegno e vuole ascoltare la nuova dei Maroon 5, si intitola Heroin.

0: Ciao, sono Gian Maria. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Pure per me.
1: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti. Ma chissà quanto costa.
2: Ma vai da Totac.
3: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.

0: Piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Davis Maidò.

0: me. La nuova di Fulminacci si intitola Maledetto me e la scelta musicale è quella di Cristiana che ci ascolta da Borgomanero. Ciao Cristiana, buon pomeriggio. 338 50 38 908, c'è il prossimo audio, eccolo qui.
1: Ciao Davis, sono Serena da Carmagnola.
0: Ciao Serena.
1: Volevo chiederti in questa brutta giornata piovosa,
0: uggiosissima,
1: se mi mettevi in modo acqua, non ti dimentico. E saluto tutti, auguro comunque una buonissima giornata a tutti. E chi non ascolta Radio Manile, game over. Ciao ciao, un bacio grande.
0: Ciao, un bacio grande a te, Imodà, in arrivo signorina. Sì, in arrivo con Non ti dimentico.

0: Imoda con Non ti dimentico, Checco e Co che arriveranno a Torino con la data torinese del loro tour il prossimo 30 giugno all'Allianz Stadium di Torino. I biglietti li trovate in vendita su ticketone.it, come tornerà a Torino anche Luca Argentero con il suo spettacolo E questa la vita che sognavo da bambino, con la regia di Edoardo Leo, che arriverà sul palco del Teatro Colosseo di Torino martedì 12 e mercoledì 13 maggio alle ore 20:30. E adesso salutiamo la nostra amica Fabia, ecco, che ci scrive: ciao Radio Manila, sono Fabia e vorrei ascoltare Night con Forte, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Fabia, grazie per averci scritto.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: con Forte, forte ragazzi, bisogna essere forti, poi inizio settimana, altrimenti non passa più, c'è il prossimo audio, eccolo qui.
1: Ciao Radio Manila, sto andando in università e vorrei sentire Vorrei ma non posso di J-Ax, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, buona università con Radio Manila, la tua radio del cuore.

0: Radio Manila. Falla suonare tu.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
0: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Madonna e Sabrina Carpenter, nuovo singolo su Radio Manila. Questa è la scelta musicale di Elisabetta da Mondovì al 338 50 38 908. Che coppia esplosiva, ragazzi, che coppia esplosiva. Madonna e Sabrina Carpenter. Ciao Davis, come stai? Buon pomeriggio a te e a tutti i manilosi. Sono Sabri e oggi vorrei dedicarmi al mio paese della Brancale. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Cara Sabri, piace tantissimo anche a me questa canzone, ma insieme alla Brancale ci sono anche Levante e Delia. Mi sento

Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia ci porta al prossimo messaggio scritto: ciao, sono Roby e vorrei ascoltare Resta con me delle Bambole di Pezza. Grazie. Roby, grazie a te.

0: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Domenica 10 maggio c'è la grande fiera di Via Tunisi a Torino. Shopping di qualità, artigianato, prodotti tipici, street food, majorette, scuole di ballo e tanto divertimento per tutti, grandi e piccoli. Domenica 10 maggio, Via Tunisi, Torino. Evento organizzato da Associazione Commercianti Via Tunisi e Street Events Torino.
3: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiutin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Manila Box, con Davis Maidò.

Lady Gaga con Runaway suona su Radio Manila grazie alla scelta musicale di Doriana. Ciao Doriana, un bacio grande per te. Questa fa parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, è uscito in tutti i cinema del mondo ormai, perché in Europa è uscito il 29 di aprile, mentre negli States, nel resto del mondo, il 1 maggio. Sapete quanto ha incassato solo nei primi giorni di programmazione, quindi dal 29 aprile al 3 maggio, il Diavolo Veste Prada 2, che vede protagonisti come sempre Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, oltre 14 milioni di euro in pochissimi giorni. E non è finita qui, perché la scalata è destinata a salire ancora. Andate al cinema, che fa sempre bene, andate a vedere il Diavolo Veste Prada. Adesso c'è il prossimo messaggio. Ciao, sono Claude, sono a Superga per commemorare il Grande Toro. Avrei voluto avere Carmela con me. Mi metteresti Ti ho voluto bene veramente di Mengoni? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: farlo ora.
1: Ti ho voluto bene veramente. Marco Mengoni suona su Manila. Vorrei salutare Luigino da Livigno, che ci sta ascoltando dal suo bar e mi ha mandato uno screen di alcuni brani che, insomma, mi fate ascoltare una tra queste canzoni, però le canzoni che ci hai segnalato non sono dei singoli radiofonici, Luigino, mi dispiace. Sicuramente saranno disponibili sulle piattaforme digitali ma non in radio, quindi caro Luigino, se ti va scegli in un'altra, noi siamo sempre qui. Nel mentre ti accomuniamo alla scelta musicale di Laura da Collegno, che scrive: ciao Davis e ciao a tutti manilosi, oggi inizio settimana uggioso, mi faresti ascoltare Che fastidio di Dito nella piaga? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

fastidio, che fastidio, dito nella piaga su Radio Vanile. Adesso salutiamo il nostro amico Fabio da Busca che scrive: buon pomeriggio Radio Manila, sono Fabio da Busca e oggi vorrei ascoltare quei gran geni dei Queen con Bohemian Rhapsody. Grazie, carica giusta, e chi non ascolta Radio Manila è game over. D'accordissimo con te, ciao Fabio.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
2: Sport. A chi piace la Spini?
3: A tutti i bambini.
4: Anche agli altini.
5: E per palati sopraffini
6: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
7: Shopping in salvaggio, shopping in salvaggio.
8: Non fartelo ripetere, a Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
9: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti, un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Bentrovati da Nicola De Muro. Il vertice della comunità politica europea a Yerevan, in Armenia, 48 capi di Stato e di Governo, tra cui anche, per la prima volta, Carney, primo ministro canadese, e Zelensky, leader ucraino. Presente anche Ursula von der Leyen, numero uno della Commissione europea. Prima del vertice bilaterale di Giorgia Meloni con il presidente della Confederazione Elvetica, Guy Parmelin, che ha assicurato alle vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana non saranno inviate le fatture ospedaliere. Nel suo intervento al summit, Meloni ha chiesto un'Unione Europea capace non solo di reagire alle crisi ma di prevederle, e ha invitato a considerare cruciale il Mediterraneo in tema di immigrazione, energia e sicurezza. Due navi mercantili battenti bandiera americana hanno transitato con successo attraverso lo stretto di Hormuz, lo ha annunciato via social il presidente degli Stati Uniti Trump. Intanto l'esercito americano ha smentito la notizia diffusa da Teheran, secondo cui una fregata militare USA sarebbe stata colpita con due missili mentre tentava di entrare nelle acque iraniane. Abbiamo ucciso 10 miliziani di Hezbollah negli ultimi due giorni, lo ha confermato lo Stato Maggiore dell'Esercito israeliano, che stamani ha ordinato alla popolazione di numerosi villaggi del sud del Libano di evacuare prima possibile. Hezbollah intanto ha ribadito il no a colloqui diretti con Israele. In Italia, un operaio di 47 anni è morto in una fabbrica a Bazzano, nell'area industriale dell'Aquila Est. L'uomo è stato schiacciato da un carrello elevatore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118, ma senza possibilità di salvare la vita dell'operaio. In corso le indagini per ricostruire cause e dinamica della tragedia. Celebrato il 21esimo scudetto conquistato dall'Inter, si completa stasera la 35esima giornata di Serie A con due gare fondamentali nella lotta salvezza e nella corsa Champions. Alle 18:30 vietato sbagliare per la Cremonese, terz'ultima, che ospita la Lazio, mentre alle 20:45 la Roma, meno 4 dal quarto posto, riceve la Fiorentina. È tutto, a più tardi.
0: Manila News.
12: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
13: Scegli una canzone del Manila Box.
14: Manila Box con Davis Maidò.

0: dischi senza interruzione per aprire al meglio la nostra nuova ora insieme nelle P Hour di Radio Manila con Davis Maido fino alle 18. Siamo partiti con Mietta per avere me. La scelta musicale è quella di Manuel da Varese. Ciao Manuel, buon pomeriggio. Mentre Tiziano Ferro con Sono un grande ha suonato grazie alla scelta musicale di Elisabetta al 338 50 38 908, dove suonano solo ed esclusivamente le vostre canzoni preferite. C'è il prossimo audio? Sentiamolo.
1: Ciao Radio Manila, sono Regina e chiamo da
0: Ciao Lady. Regina.
1: Volevo chiederti se era possibile ascoltare Musica E di Eros Ramazzotti. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao Regina, la risposta è certo che sì.
2: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale.

0: compostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
1: Domenica 10 maggio c'è la grande fiera di Via Tunisi a Torino. Shopping di qualità, artigianato, prodotti tipici, street food, majorette, scuole di ballo e tanto divertimento per tutti, grandi e piccoli. Domenica 10 maggio, Via Tunisi, Torino. Evento organizzato da Associazione Commercianti Via Tunisi e Street Events Torino.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la tavola del re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, la tavola del re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338 886 3442.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con David.

0: Con Buona Domenica, nuovo singolo su Radio Manila. La scelta musicale è quella di Maria da Pinerolo al 338 50 38 908. Saif, che dopo il successo sanremese di Tu mi piaci tanto, arriva con questa nuova canzone. C'è il prossimo audio, sentiamolo, eccolo qua.
1: Ciao Radio Manila, siamo Chiara,
2: Virginia,
3: Riccardo,
0: Alessandra. Chiara, Virginia, Riccardo.
1: Vogliamo ascoltare Bollicine di Vasco Rossi, perché siamo stati un'ora fermi nel traffico. E chi non ascolta Radio Manila è game over!
0: E allora è difficile stare fermi, soprattutto lì nel traffico, bloccati, ma c'è sempre la musica di Radio Manila a tenervi compagnia.

0: Bollicine e Vasco Rossi nel nostro pomeriggio in musica nell'Happy Hour, e c'era un'altra manilosa, super manilosa, che aveva voglia di ascoltare Vasco Rossi. Sentiamo chi è.
1: Dupi dupi dupi da. Ciao Davis, sono Cinemati.
0: C'è anche il jingle.
1: E grazie, un bacione.
0: Pitu pitu pitu pia, cara Giusy è zuccherosa. Vasco, l'abbiamo appena ascoltato anche per te con Bollicine. Altro giro, altra corsa, sentiamo chi c'è. Ciao.
2: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
2: Mi chiamo Giulia.
0: Ciao,
2: mi fai
0: Giulia
2: ascoltare per favore Acquario di Ultimo? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Giulia, buon pomeriggio. E a proposito di Ultimo, andiamo a salutare anche la nostra amica Sara che ci ascolta in quel di Lesegno. Anche lei voleva ascoltare proprio la stessa canzone, quindi ci ascoltiamo Acquario.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il Tosa Erba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì!
6: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per un veicolo in panne segnaliamo code sulla 26 Genova Voltre Gravellona Toce, tra Ovada e Masone in direzione Genova. Per il solo traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.

0: Il nuovo singolo di Achille Lauro si intitola Comuni Immortali e la scelta musicale è quella di Bea. Ciao Bea, buon pomeriggio, e da Bea passiamo a Marco. Ciao Marco.
1: Ciao Davis, Marco della pasticceria di Canelli.
0: Ciao Marco.
1: Ci faresti ascoltare per favore Billie Jean di Michael Jackson e dedicarla a tutti coloro che sono in ascolto? E cosa dire, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao Marco da Canelli, un abbraccio forte a te e a tutte le persone che in questo momento sono nella tua pasticceria, le persone che lavorano con te. Grande successo al cinema anche per Michael. Insieme al Diavolo Veste Prada arriva Billie Jean.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Michael Jackson con Billie Jean, grande successo di pubblico e di critica anche per questo biopic di quest'artista immenso, molto probabilmente anche perché si può dire, cioè ufficiale, poi arriverà anche una seconda parte nel 2028. C'è il prossimo audio messaggio e sentiamo chi c'è. Ciao!
1: Ciao, sono Francesco da Torino.
0: Ciao. Vorrei Francesco.
1: L'uomo ragno, se è possibile. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata a te, caro Francesco. Hanno ucciso l'uomo ragno. Chi sia stato? Non si

0: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse saprete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Il caldo è in arrivo? Non temere, Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
9: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
11: Manila Box, con Davis Maidò.

0: Laura Pausini con Immensamente. La scelta musicale è quella della nostra amica Francesca, che ci ascolta da Bussoleno. Ciao Francesca, buon pomeriggio. C'è il prossimo audiomessaggio pronto a suonare, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno, sono Antonio da Caserta.
0: Ciao Antonio.
1: Chiedo se è possibile ascoltare la canzone di Bianca Azzeri, Ora esisti solo tu. Grazie, molto gentile.
0: Ma Antonio, arrivederci a te. Ma no, ma dobbiamo essere, Antonio, dobbiamo essere più confidenziali, capito? Perché qui su Radio Manila siamo tutti una grande famiglia. Allora, vuoi ascoltare Bianca Azzeri? E allora te la faccio ascoltare. Ora esisti solo tu. Ciao Anto.
2: Strano, lo capisco, ma era passato tanto tempo.

0: Ora esisti solo tu, Bianca Zei, lascia spazio al prossimo messaggio scritto. Questa volta, ciao, sto andando a Parma con mio marito a vedere Giovanni Allevi al Teatro Regio. Ringrazio i miei figli per questo regalo e dedico loro a te di Giovanotti. Grazie da Simona. Ciao Simona, ma che bel regalo! Ma che bel regalo da parte della tua famiglia. Allora godetevi la magia, la musica, la poesia di Giovanni Allevi questa sera a Parma e noi ti facciamo ascoltare il Giova con A te.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
9: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
10: Sono le 17:03.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Allora, per Anna e Paolo quel gelato, sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
5: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
4: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Con tre giornate d'anticipo, l'Inter si cuce sulle maglie lo scudetto numero 21 della sua storia. Kimi Antonelli cala il tris in quel di Miami ed è in fuga solitaria nel mondiale di Formula 1 a Madrid. Yannick Sinner spazza via Sasha Zverev, inanellando il quinto Masters 1000 consecutivo. Insomma, una domenica piena di emozioni per tutti, dalla gente nerazzurra a tutti i tifosi italiani, tra loro anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha voluto esaltare l'ennesima impresa del 24enne campione di San Candido proprio oggi al Quirinale, quando il capo dello Stato ha ricevuto la squadra di Coppa Davis e le ragazze della Billie Jean King Cup, entrambe reduci dal secondo trofeo di fila.
9: Questa centralità del nostro tennis non si è fermata con la Davis e la Billie Jean King. Abbiamo visto ieri a Madrid con Sinner, continuano i successi e adesso aspettiamo l'Internazionale di Roma e Roland Garros.
8: A proposito del Foro Italico, oggi nella cornice di Piazza Navona si è effettuato il sorteggio del torneo che avrà inizio mercoledì per concludersi il 17 maggio. Il nostro numero uno del mondo, Yannick Sinner, salvo sorprese, debutterà sabato contro il vincente del match tra Mikkelsen e Hofner, prima di un possibile derby con Berrettini, che se la vedrà contro il ceco Mensik. Cambiamo argomento, pur restando in tema di ideali standing ovation, che si merita l'Inter, che battendo 2-0 il Parma ieri ha centrato con tre gare d'anticipo il 21esimo scudetto della sua storia griffato Cristian Chivu e dallo straordinario bomber il capitano Lautaro Martinez.
10: Ai miei giocatori, a questa società, ai tifosi, se lo meritano perché hanno lavorato sodo dall'inizio, hanno messo la faccia, hanno reagito alle difficoltà e alla fine abbiamo raggiunto quello che era il nostro sogno.
11: Il primo scudetto è stato il primo trofeo per me come professionista, il secondo è stato derby, la seconda stella, questo qua anche dopo quella stagione dell'anno scorso tanto sofferta abbiamo fatto un ottimo lavoro e questo scudetto è merito al lavoro duro che abbiamo fatto tutto l'anno.
8: Intanto stasera un doppio posticipo chiude la 35esima di A alle 18.30 in tema salvezza, ultima spiaggia per la Cremonese, terz'ultima che ospita la Lazio. Alle 20.45, parliamo di corsa Champions, la Roma a meno 4 dalla Juventus quarta riceve la Fiorentina. Novità nel rugby, al posto dei test match si disputerà il Nations Championship con le migliori 12 squadre al mondo, tra cui l'Italia che esordirà il 4 luglio a Tokyo contro il Giappone, in trasferta anche All Blacks Australia, in casa a novembre Sud Africa, Argentina e Isole Figi. Ed è tutto, buona serata.
3: Manila News. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
7: Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Davis My Dog.

0: due grandi successi senza interruzione per aprire la nostra ultima ora insieme nelle P Hour di Radio Manila con Davis Maido fino alle 18. E siamo partiti con lei, con Britney Spears, Work Beach. La scelta musicale è quella di Fede, che ci ascolta dalla provincia di Asti. Ciao Fede, buon pomeriggio. Mentre Rocco Hunt con La più bella del mondo ha suonato grazie alla scelta musicale di Angela da Grugliasco in provincia di Torino. Ciao Angela, ciao a tutti, continuate a scegliere la vostra musica preferita al 338 50 38 908. Vi aspetto.
1: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: CMC Creative Steel a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
4: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC Creative Steel.it 335 80 90 761.
5: Finalmente anche in Italia
6: B52 Energy Drink.
5: Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
7: Cascina Capello.

0: 333-45-29922.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Davis Maidò.

0: Sombro con Potential, la scelta musicale è quella di Carlo. Ciao Carlo da Cuneo, al 338 50 38 908. Due audiomessaggi da ascoltare, ecco il primo.
1: Buon pomeriggio, Manila Box, Happy Hour, Davide. Vorrei ascoltare la canzone Giovanotti a te e dedicarla alla mia migliore amica Elisabetta e dirgli tutto il bene che gli voglio. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. E un saluto dal Salento, l'usule, l'umare e l'uiento, Alessandro Damaglia.
0: Ciao, grazie per il tuo audiomessaggio, ma Giovanotti è già passato proprio con questa canzone e sicuramente l'avrai sentita. Sentiamo il prossimo.
2: Ciao Radio Manila, ciao Davis, sono Giuseppe da Biella.
0: Ciao Giuseppe.

0: Vorrei ascoltare se è possibile la canzone di Delia in Sicilia Bedda, classificandosi terza in che si è fatto del 2025. Grazie. E chi non ascolta Radio Manilio, in Game Over. E una buona giornata a tutti, manilosi in ascolto. Grazie.
1: Ciao Giuseppe Dabiella, informatissimo lui, eh? Direttamente da X Factor 2025, Delia.

0: Cecilia Bella, Delia su Radio Manila e anche il prossimo audiomessaggio. Sentiamo chi ha voglia di ascoltare la prossima canzone. Ciao!
1: Ciao, sono Emma e vorrei ascoltare Balorda Nostalgia di Olly. Chi non ascolta Radio Manila è un game over!
0: E allora, se hai voglia di ascoltare Olly con Balorda Nostalgia, io sono qui proprio per fartela ascoltare.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli con balorda nostalgia. Ciao Davis, buon pomeriggio a te e a tutti i manilosi. Come state? Io vorrei ascoltare Emma con Apnea, grazie. E chi non ascolta Radio Manile e Game Over, un bacio da Lisa. Ciao Lisa, un bacio a te, buon inizio settimana.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.
8: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Annalisa con canzone estiva, la scelta musicale è quella di Michael. Quella là, ciao Michael. Beh, un nome importante il nostro amico Michael, Michael che ci ascolta in quel di Collegno. Ciao Michael, buon pomeriggio. 338 50 38 908. Buonasera Manila. Riuscite a mettere Il mio vizio di Eman? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Però non ti sei firmato o firmata? Ragazzi, mi raccomando, ricordatevi sempre di firmarvi nei messaggi scritti e nominarvi negli audiomessaggi. Arriva Eman.

Eman, il mio vizio su Manila. Ciao Davis, sono Sonia e vorrei dedicare a Fabri Comprami di Viola Valentino, nuova versione, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Nuova versione 2026, allora Viola Valentino non è da sola e insieme a lei ci sono anche i Calibro 40.

0: Viola Valentino è calibro 40, hanno messo un nuovo abito a questo grande successo di Viola Valentino che è Comprami. Adesso Manilosi, ho un consiglio importante, molto importante per voi. Ebbene sì, perché l'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino continua la sua missione al fianco delle persone con disabilità. Infatti dopo il grande successo degli scorsi anni, venerdì 15 maggio alle ore 20:30 torna l'appuntamento solidale al Salone La Nave di Grugliasco Torino, dove vi aspetta il grande spettacolo tributo a Renato Zero. Una serata indimenticabile con il corpo di ballo La Cubanita e con il patrocinio del comune di Grugliasco e il sostegno di Credit Agricole. E allora sostieni anche tu la ristrutturazione dei locali dell'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino e prenota subito il tuo biglietto per il tributo a Renato Zero al numero 340 00 66 847, ripeto 340 00 66 847. Mi raccomando, venerdì 15 maggio alle 20:30 tutti al Salone La Nave di Grugliasco in provincia di Torino, L'Isola che non c'è, per un futuro senza barriere.
1: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Prevenire è meglio che curare e alla Loggia è anche gratuito. Sabato 9 maggio la Loggia in Piazza Cavour ospita la quinta giornata della prevenzione loggese. Dalle 8:30 alle 16 approfitta di visite specialistiche e screening senza prenotazione. Cuore, vista e molto altro con i medici dell'ASL TO5 e l'impegno del Lions Club Stupinigi. Un evento aperto a tutti per rimettere la salute al centro. Sabato 9 maggio Piazza Cavour alla Loggia. Ingresso libero, prevenzione garantita. Non mancare.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto per durare. Oggi è raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Torino, in via Principi d'Acaia 59. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
5: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila Box con Davis My Dog.

Blanco e Lisa insieme con Ricordi. Ciao, sono Sofia e mi piacerebbe ascoltare Blanco e Lisa con Ricordi. Grazie a tutti, buon lunedì. E chi non ascolta Radio Manila è game over. 338 50 38 908. Ciao Davis, sono Chiara. È vero che è uscito un nuovo singolo di Gaia? Se è così, me la fai ascoltare per favore la nuova canzone? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Nuovo singolo, ebbene sì, sei informata bene. Per Gaia si intitola Bossa Nostra.

Bossa nostra Gaia, nuovo singolo su Radio Manila, e noi siamo quasi alla fine di questo happy hour. È volato come sempre, perché tra pochissimo arriverà la Witty con il suo happy time fino alle 21 e poi Sergio Melito dalle 21 alla mezzanotte. Adesso devo andare a salutare Dimitri, che sceglie una canzone. Ragazzi, Dimitri, io non la sentivo veramente da una vita questa canzone, ma ti ringrazio, perché nel 1993 o 94, adesso non ricordo bene, la cantavo sempre a squarciagola. Allora, il messaggio è questo: ciao Manila, sono Dimitri, oggi mi verrebbe voglia di ascoltare Su e Giù dei Vernice, me la fareste ascoltare per favore? Grazie, sarà il tempo, non lo so, però a me piace andare su e giù. Dove? Scopritelo voi. Lo scopriamo noi? Lo scopriamo noi.

0: Su e giù ci sono i Vernice su Radio Manila. Era il 93 o il 94, Manilosi? Forse era il 93, possibile. E poi l'anno dopo hanno fatto l'altro loro tormentone. Va bene, comunque io me la ricordo molto bene questa canzone, era adolescente e la cantava a squarciagola. Detto questo, se qualcuno gliene frega bene, altrimenti comunque ve l'ho detto lo stesso. Da Davis è tutto, vi lascio con la Vitale fino alle 21 con il suo Happy Time e noi ci risentiamo puntualissimi mercoledì sempre alle 15, sempre con l'Happy Hour. Passate una bella serata, iniziata la grande questa settimana. Ciao!
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 18 e un minuto.
5: A chi piace la Spini?
6: A tutti i bambini.
7: Anche ai ballerini.
8: E per palati sopraffini
9: c'è il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini. Buoni, autentici, genuini.
10: Allora, per Anna e Paolo, quel gelato. Sempre pistacchio e crema, perché sono i gusti preferiti dei loro nipotini.
11: Con Così Comodo fai la spesa online direttamente nel tuo supermercato Mercato di fiducia. Così la spesa te la prepara chi ti conosce davvero bene.
10: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Una petroliera sudcoreana è in fiamme nello stretto di Hormuz, lo conferma il ministro degli esteri di Seul, mentre l'Iran smentisce l'annuncio di Trump secondo cui due mercantili battenti bandiera americana hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti a loro volta avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita da due missili. La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz, insieme al monitoraggio e alla trasparenza, lo ha affermato durante il vertice della comunità politica europea a Yerevan il presidente francese Macron. Poi il monito: se ci saranno profitti eccessivi o comportamenti speculativi, ha chiarito il capo dell'Eliseo, gli europei dovranno reagire. Giorgia Meloni è arrivata a Baku, seconda tappa della sua missione nel Caucaso, dopo la partecipazione al vertice della comunità politica europea a Yerevan, dove 48 leader, inclusi per la prima volta il premier canadese Mark Carney e il presidente ucraino Zelensky, hanno discusso di sicurezza e crisi internazionali. Nel suo intervento Meloni ha chiesto un'Unione Europea capace di anticipare le crisi globali, non solo di gestirle. A margine del summit ha incontrato il presidente svizzero Guy Parmelin, ottenendo la conferma che non saranno più inviate fatture ospedaliere alle vittime italiane della strage di Capodanno a Crans-Montana. A Trieste si indaga su due atti vandalici, forse connessi. Nella notte ignoti sono entrati nella sede di via Mazzini del Piccolo, il quotidiano triestino, danneggiato l'impianto elettrico, svuotato un estintore sul pavimento e strappata un'insegna del giornale. La polizia scientifica e la Digos non escludono un collegamento con l'incendio appiccato ieri nel Carso, dove si trovano i ripetitori della RAI. Da quest'anno e in tutti quelli pari si disputerà il Nations Championship di rugby al posto dei classici test match di luglio e novembre. Al via le migliori 12 squadre al mondo, compresa l'Italia, che esordirà il 4 luglio a Tokyo contro il Giappone. È tutto, a più tardi.
13: Manila News.
15: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
16: Mi hai detto di tutto per...
17: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
18: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
17: Manila Box con Mariella Vitale.

Reron, sono le 18:07, minuti primi, ma buon pomeriggio e ben trovati in questo meraviglioso, lungimirante, caldissimo lunedì 4 maggio. Non è vero, sono falsa, non è vero, sapete che è grigio, lo vedete anche voi, ma buon pomeriggio comunque da Marielle Vitale, ben trovati nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita. Siete già in tantissimi e soprattutto siete stupendi, perché mi permettete ogni giorno di scoprire, riscoprire, riascoltare grandi, grandissimi successi ogni volta. Cominciamo subito e devo salutare Manuel, perché? Perché oggi compie gli anni. Ciao Radio Manila, sono Manuel da Torino. Oggi è il mio compleanno, ma tanti, tanti auguri, e vorrei festeggiare ascoltando I Romantici di Tommaso Paradiso. E allora festeggiamo insieme Tommaso Paradiso.

0: amici di Tommaso Paradiso su Radio Manila. Ciao, sono Alessia. Puoi mettere Niente canzoni d'amore di Marrakesh? Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

0: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
2: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
1: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
2: Kirobit con la K.
3: Domenica 10 maggio c'è la grande fiera di Via Tunisi a Torino. Shopping di qualità, artigianato, prodotti tipici, street food, majorette, scuole di ballo e tanto divertimento per tutti, grandi e piccoli. Domenica 10 maggio, Via Tunisi, Torino. Evento organizzato da Associazione Commercianti Via Tunisi e Street Events Torino.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi, per te, ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi, a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo

0: di Milano che è in fase di rientro verso casa. Ciao Daniela, buona serata anche a te. 338 50 38 908, se avete il piacere di farvi accompagnare dalla vostra canzone preferita mentre fate le ultime cose prima di rientrare a casa, mentre siete a casa, mentre state facendo quello che state facendo, non voglio sapere oltre, beh, potete richiederla tranquillamente qui su Radio Manina, il nostro numero su WhatsApp ovviamente. Ma sentiamo adesso chi c'è, pronti?
1: Ciao Radio Manina, sono Gabriele da Mondovì.
0: Ciao Gabriele.
1: Oggi vorrei ascoltare la canzone Quella carezza della sera di New Trolls e, se non fosse possibile, Stella Stai di Umberto Tozzi. Grazie che non ascolto Radio Manina Game Over.
0: Ciao Gabriele, è possibilissimo e infatti la riascoltiamo con vero piacere, perché non solo la canzone ha questo titolo, ma è una vera carezza sul cuore, una canzone di una dolcezza incredibile. Quella carezza della sera con noi.

0: negli anni 70, quella carezza della sera, Neutrals, è un po' la carezza che vorremmo noi rientrando verso casa alla sera, perché no, per augurarci la buonanotte. Ma sentiamo adesso chi c'è. Nadia, sei tu?
1: Ciao Mariella, sono Nadia da Caluso.
0: Ah, okay.
1: E vorrei richiederti, se possibile, la canzone che era stata scritta per Alex Zanardi da Roberto Vecchioni e da Guccini, se non sbaglio.
0: Sì.
1: Se era possibile ascoltarla oppure scegli tu una canzone per ricordare questo grande essere umano che è stato veramente meraviglioso,
0: un esempio pazzesco
1: in tutti i sensi,
0: è vero,
1: e lo ricorderemo sempre veramente con grande affetto e grande stima. Grazie.
0: Ciao, ciao Nadia,
1: serata.
0: Ma certo che l'ascoltiamo. Vecchione e Guccini sono insieme in questa canzone e si intitola, dedicata proprio ad Alex Zanardi, Ti insegnerò a volare.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì!
4: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito della statale 24 in direzione Aosta e tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Vi anticipiamo che la 32 Torino-Bardonecchia verrà chiusa per lavori da Ulx a Susa S in direzione Torino dalle 23 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
8: Manila. Viabilità.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

Sono Massimo da Novate Milanese, mi fa ascoltare Biagio Antonacci con You and Me. La voglio dedicare alla mia fida dicendole che sto rientrando a casa. Ecco, l'abbiamo avvisata. Ciao Massimo, buona serata anche a te. Ciao Radio Manila, sono Gaia e vengo da Roma. Potresti mettere Ogni istante di Elisa o, se non è possibile, un'altra qualsiasi sua canzone? Mi piacerebbe dedicarla a mio marito Giovanni per il nostro anniversario. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, ma allora tanti auguri a voi per il vostro anniversario. Arriva Elisa.

0: cantante Elisa su Radio Manila mentre arrivano le 18:40. Questa è la vostra musica preferita, la sto suonando grazie alle vostre scelte musicali. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, mi piacerebbe ascoltare Singapore di Emanuele Loia. Un saluto a tutti da Sandro da Chieri, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Sandro, arriva Emanuele Loia.
1: Come mai ormai da un po' non fa

storia che magari non è che è piacevolissimo viverla, però capita effettivamente. Ciao Mariella, sono Simona e stasera vorrei richiederti Because the Night, la versione di Dino Brown. Grazie. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over, arrivano Talisa e Dino Brown, Because the Night.

0: Ciao Salonec, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Il segreto è il tempo. Da Panacea Social Farm usiamo solo pasta madre viva e grani antichi macinati a pietra. Un pane che sa di tradizione, nato dal grano coltivato nei campi di Stupinigi. Buono, autentico e fatto per durare. Oggi raddoppia la bontà. Scegli due pani e sul secondo hai uno sconto del 50%. Vieni a trovarci a Stupinigi, in Viale Torino 12. Panacea Social Farm, il pane che sa di pane.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubbianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubbianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338 886 3442.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
8: Stammi lontano, stammi lontano.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

Patti Swims, Mr. Know It All, con la scelta musicale di Riccardo, di cui noi l'abbiamo ascoltata quando arrivano così le 18:52. Ciao Mariella, sono Lucia. Mi metteresti per favore la canzone di Gerardina Trovato, Sognare e Sognare? Grazie mille, buona serata a tutti, manirosi. E chi non l'ascolta ovviamente è game over. E allora ciao Lucia, arriva Gerardina Trovato.

0: Buonasera Mariella, sono Cristina di Torino.
1: Ciao Cristina.
0: Buon inizio settimana a te e a tutti i manilosi in ascolto.
1: Grazie.
0: Senti, per favore mi metteresti Mica Erma al Meta con Mediterraneo.
1: Ma come
0: la dedico
1: no?
0: A Roby di Sommavilla, a Daniela di Saluzzo e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao.
1: Ciao Cristina, arriva Erma al Meta.
2: Ciao, sono Erma al Meta. Volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete Game Over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 19 e un minuto.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Buonasera da Marco Mancini. Un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia in Germania. Secondo i media locali al momento ci sarebbero due morti e diversi feriti, come confermato da un portavoce della polizia. Nella zona è in corso un massiccio intervento delle forze dell'ordine. Non si hanno altri dettagli al momento. La situazione nello stretto di Hormuz è ancora caotica. Una petroliera sudcoreana è in fiamme in acque iraniane. A confermarlo è stato il Ministero degli Esteri di Seul, mentre l'Iran smentisce l'annuncio di Trump secondo cui due mercantili battenti bandiera di Washington hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti a loro volta avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita con due missili mentre tentava di entrare in acque iraniane. Il delitto di Garlasco: domani saranno interrogate Paola e Stefania K, cugine di Chiara Poggi. Sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della giovane uccisa nell'estate 2007. Tutti sono persone informate sui fatti. Andrea Sempio, invece, che deve rispondere di omicidio volontario aggravato, sarà invece in procura a Pavia il 6 maggio.
3: L'economia.
2: Nel 2025 i piani di spesa per la difesa di alcuni paesi europei, a partire dalla Germania, hanno innescato un forte aumento di circa 40 punti base del rendimento del Bund tedesco con altri paesi sotto una simile pressione al rialzo. Lo rileva il rapporto annuale della BCE, secondo cui l'eccezione è stata il rendimento decennale dell'Italia, grosso modo invariato dai livelli di fine 2024 grazie al consolidamento in atto nella posizione di bilancio di Roma. Lo shock della guerra in Iran si manifesterà prima sugli indicatori dell'inflazione che su quelli relativi alla crescita dell'area euro, ed è importante che la BCE conservi razionalità. Così il vicepresidente della Banca Centrale Europea De Guindos in audizione al Parlamento Europeo. Per valutare l'impatto della guerra, ha aggiunto, dovremmo aspettare fino a giugno. Chiusura di seduta, indeciso calo per la borsa di Milano. Piazza Affari a fine giornata cede l'1,6%, il leggero rialzo lo spread che si attesta a quota 84 e continua ad aumentare il prezzo del petrolio, spinto dalle tensioni nello stretto di Hormuz. Il Brent si aggira intorno ai $113 al barile. Nei primi tre mesi dell'anno sono 189 gli infortuni mortali denunciati all'INAIL, di cui 136 in occasione di lavoro e 53 in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro, in calo del 7,8% rispetto ai 205 del primo trimestre 2025. Nel complesso, aggiunge INAIL, le denunce di infortuni risultano 123.203, in aumento del 5,3% rispetto al periodo gennaio-marzo dell'anno scorso. L'assemblea straordinaria di Unicredit oggi ha dato il via libera all'aumento di capitale fino a 6,7 miliardi di euro a servizio dell'OPS su Commerzbank. Noi siamo convinti che Commerzbank debba trasformarsi per affrontare il futuro, ha spiegato il presidente di Unicredit, l'ex ministro Piercarlo Padoan. Mercoledì 6 e giovedì 7 maggio sono in programma due giornate di sciopero del mondo della scuola che potrebbero mettere a rischio lezioni e attività didattiche in molte città italiane. Ad incrociare le braccia saranno docenti, personale ATA, dirigenti, con modalità diverse a seconda delle sigle sindacali coinvolte. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
0: Manila News.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.
7: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: nei ricordi con le canzoni che non ti aspetti. Silvia, adesso cito anche la poesia di Alessandria con gli Chic, Good Times, mi hai sbloccato un sacco di ricordi, davvero, mamma mia. Sono quando le canzoni duravano 6 minuti, presente? Quando, non come adesso, 2 minuti e 50, 3 minuti, ma proprio a dire tanto. E beh, erano le canzoni tipo questa, ma poi ancora ce n'erano altre. Ce n'era una che superava tutti ed era Don't Let Me Be Misunderstood dei Santa Esmeralda, che durava qualcosa come 7 minuti, una cosa pazzesca. Grazie davvero per questa scelta musicale che ci ha fatto tornare indietro esattamente nel 1979. Io avevo già iniziato a fare radio, guarda che ricordo che mi hai sbloccato. Studiavo ancora e c'era questa nuova cosa, no, di parlare alla radio, e poi mai avrei immaginato che l'avrei fatto per tutto questo tempo. E vabbè, però dovevo fare altro nella vita, e invece guarda un po'. Ma sentiamo un po' chi c'è.
1: Ciao, da Manila, sono Marilena e telefono dalla provincia di Novara.
0: Ciao Marilena.
1: Vorrei ascoltare, se possibile, Come le stagioni di Aleandro Valdi. Grazie, ecco, mille a tutti e buona serata.
0: E allora abbiamo parlato in privato, in chat, cara Marilena, ti ho detto che appunto questo singolo non è presente e quindi ti ho chiesto un'alternativa, e come alternativa hai scelto Bundabash e Loredana Bertè, Una stupida scusa.

0: stupida scusa su Radio Manila. E beh, gli chef fanno enormi, lunghi giri, ma a volte tornano. E abbiamo finalmente, ma da un po' che non ti sentivo.
1: Ciao Radio Manila, sono io, Chef Cavallo.
0: Ciao
2: Mariella, da un po' che non ti scrivo.
0: Ma veramente?
3: Sono stato un po' incasinato qui al lavoro.
0: Ah, ecco.
3: Ascolta Mariella, vorrei ascoltare.
0: Sì?
3: Una canzone di Lazza, scegli la te, quella che vuoi, indifferente.
0: Va bene.
3: Come stai Mariella, cosa mi racconti?
0: Ma sto bene, tu come stai?
3: Cosa hai fatto in questo periodo?
1: E più ascolta Radio Manila, è game over.
0: Ma ciao, e allora ascoltiamolo Lazza, Cenere.
4: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839, ripeto 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo

0: euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
1: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
4: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
5: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
4: Vuoi saperne di più? Visita kilobit.it.
5: Kilobit con la K.
6: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
7: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
6: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
8: Allora, per concludere?
9: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
8: 22.15 Ezio Greggio. E la Royal Party Band?
9: Confermata 23.30.
8: Bene, ottimo lavoro.
10: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.
14: Aia!

0: Saluto, ciao Luca, buona serata. Il nostro lunedì scivola via, spero abbastanza piacevolmente, grazie alle vostre scelte musicali. Continuate a inviare il vostro messaggio con la vostra canzone preferita al 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Mariella, sono Roby.
0: Ciao pomeriggio. Roby.
1: Lunedì è finito.
0: Sì.
1: Oggi è stato un bellissimo lunedì perché ho scoperto che posso andare in pensione solo fra 4 anni.
0: Ma
1: quindi
0: dai.
1: Sono molto contento.
0: Direi.
1: Mi fai sentire Animals dei Maroon 5.
0: Ma certo.
1: Saluto Cristina di Torino, Giacomo di Peveragno e Daniela di Saluzzo e auguro una buona serata a tutti i manilosi. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Un abbraccio da Roby. Ciao.
0: Ma sentilo Roby come tutto contento. Tra 4 anni in pensione arrivano i Maroon 5.

0: Live Animals su Radio Manila. Ciao Radio Manila, sono Federico da San Quintino. Se è possibile vorrei ascoltare la canzone Like a Rolling Stone di Bob Dylan, o se non fosse possibile Tanta voglia di lei dei Pooh, oppure Dillo alla luna di Vasco Rossi. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Caro Fede, sai che ti dico? Che noi Bob Dylan ce l'ascoltiamo.
1: Questo è Rock.

0: Sport.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito della statale 24 in direzione Aosta e tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

titola semplicemente così. Mm-hmm. Così, due M e una H. Mm-hmm. Santos bravos per la nostra Viviana di Paesana, di provincia Cuneo. Ciao Vivi, buona serata anche a te. Oh, allora qui abbiamo un assembramento di richieste, perché per tre manilose e per tre manilosi, no, adesso contiamo se sono maschi, femmine, ci sono, c'è lo stesso artista. Eh sì, eh. E allora per la Manuela di Brossasco, per Barbara di Torino e per Grazia da Mondovì, c'è Vasco Rossi, Vivere.

0: Vasco Rossi, vivere la musica più bella è proprio qui su Radio Manila e soprattutto la più bella grazie alle vostre scelte musicali che rendono Radio Manila la più ascoltata in assoluto nella nostra regione. Quindi continuate a inviare i vostri messaggi con le vostre scelte musicali al 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Pronto?
0: Sì.
1: Io sono nonno Lorenzo e c'è qui Gabriele che vorrebbe fare una dedica. Vai.
0: Dai.
2: Vorrei ascoltare Tutto molto interessante di Rovazzi.
0: Sì.
2: E vorrei salutare Eros P e Gabriele B. Ciao.
1: Va bene. Ciao, ciao,
0: ciao. Ciao, basta così.
1: Uno, due, tre. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Prevenire è meglio che curare e alla Loggia è anche gratuito. Sabato 9 maggio la Loggia in Piazza Cavour ospita la quinta giornata della prevenzione loggese. Dalle 8.30 alle 16 approfitta di visite specialistiche e screening senza prenotazione. Cuore, vista e molto altro con i medici dell'ASL TO5 e l'impegno del Lions Club Stupinigi. Un evento aperto a tutti per rimettere la salute al centro. Sabato 9 maggio Piazza Cavour alla Loggia. Ingresso libero, prevenzione garantita. Mancare.
4: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, guarda, Geoclima si scrive con la K.
5: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

0: per la Bruna di Castagnole sotto una pioggia veramente fastidiosa che ci accompagnerà per moltissimi giorni, almeno fino alla metà di maggio avremo questa alternanza con piogge, un pochino di sole. Così io mi sono sempre fatta una domanda: ma perché quando si spengono i termosifoni, i riscaldamenti, devono arrivare la stagione delle piogge che durano un'eternità e le ossa cominciano a diventare non a scricchiolare, diventano croccanti in questo caso? Ma sentiamo adesso chi c'è, dai, avanti.
1: Buonasera, sono Camilla e sto tornando allenamento di pallavolo. Vorrei dedicare a mio papà, sì? Californication dei Red Hot Chili Peppers.
0: Lala.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ma
1: ciao.
0: Ciao Camilla, un saluto anche al tuo papà che ti fa richiedere queste canzoni così le conosci anche tu. Red Hot Chili Peppers su Radio Manila, questa è Californication.

0: Lovers, quando mancano due minuti alle 20, tra poco un aggiornamento con le ultimissime news curate come sempre dalla nostra redazione. Devo salutare la pizzeria Napoli, costantemente all'ascolto di Radio Manila. Ciao ragazzi, buon lavoro e sentiamo chi c'è. Dai.
1: Ciao Radio Manila, sono Michele da Sugno, provincia di Novara, e volevo richiedere Per sempre sì di San Da Vinci.
0: Ok,
1: grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao a tutti.
0: Ciao Michele. A te anche una buona serata.

0: Sì. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Shopping selvaggio! Shopping selvaggio!
3: Non fartelo ripetere. A Vico Lungo The Style Outlet è Jungle Night.
4: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vico Lungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura una notizia dalla Germania: un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia. Secondo i media locali, al momento ci sarebbero due morti e diversi feriti. Il sindaco della città, Burkhard Jung, ha annunciato che il conducente della vettura che ha investito la folla è stato arrestato. Non sono però stati forniti altri dettagli sulla dinamica o su un eventuale movente. Ancora tensione nello stretto di Hormuz, dove è stata colpita una petroliera sudcoreana. Scambio di accuse e di annunci tra Teheran e Washington, mentre gli Emirati Arabi denunciano attacchi missilistici dall'Iran. Combattimenti anche in Libano. Sentiamo Marco Mancini.
8: Tra annunci e smentite, nello stretto di Hormuz regna ancora il caos. Dal pomeriggio una petroliera sudcoreana è in fiamme in acque iraniane. A confermarlo è stato il Ministero degli Esteri di Seul, mentre l'Iran ha smentito l'annuncio di Trump secondo cui due mercantili battenti bandiera di Washington hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti, dal canto loro, avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita da due missili mentre tentava di entrare in acque iraniane. Gli Emirati Arabi Uniti hanno invece usato la propria contraerea per contrastare attacchi missilistici e droni in arrivo dall'Iran. La situazione resta critica anche in Libano, dove sono in corso combattimenti tra Hezbollah e l'esercito israeliano. Gli scontri si stanno concentrando nella zona meridionale del paese dei Cedri. Stamane diversi villaggi hanno ricevuto ordine di immediata evacuazione da parte dell'esercito di Tel Aviv. Nessun negoziato diretto con Israele, sarebbe una vittoria di Netanyahu, assicura il leader di Hezbollah, Qassem.
7: Giorgia Meloni in Azerbaigian per rafforzare la cooperazione energetica con il nostro paese. Nella mattinata era a Yerevan in Armenia per il vertice della comunità politica europea tra 48 paesi, compreso il Canada, rappresentato dal premier Carney, e l'Ucraina con il presidente Zelensky. Presente anche il presidente della Confederazione Elvetica, Parmelin. Giorgia Meloni lo ha incontrato chiedendo che gli ospedali svizzeri non mandino più fatture alle famiglie dei feriti nel rogo di Capodanno di Cran Montana.
9: Molti incontri a livello bilaterale, fino all'incontro che ho avuto col presidente della Svizzera sulla questione annosa, diciamo, delle fatture ospedaliere. Ho avuto per ora intanto la garanzia che non saranno inviate fatture alle famiglie e poi vediamo come gestire la questione sul piano bilaterale.
7: Ancora novità dalle indagini per il delitto di Garlasco: sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della giovane uccisa nell'estate del 2007, e domani saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, tutti ascoltati come persone informate sui fatti. Andrea Sempio invece, che deve rispondere di omicidio volontario aggravato, sarà in procura a Pavia il 6 maggio. Con l'Inter in festa per il 21esimo scudetto, si completa stasera la 35esima giornata di Serie A, mai così incerta per quanto riguarda salvezza e lotta per la Champions. Dalle 18.30 Cremonese-Lazio, ultima spiaggia per i padroni di casa terzultimi, e alle 20.45 Roma e Fiorentina, con i giallorossi ancora in corsa per il quarto posto. Ed è tutto per oggi, buona serata.
0: Manila News.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

Alex Warren per Gabriele Di Vigone. Ciao Gabriele, buona serata. Siamo entrati nella terza e ultima ora del Manila Box Happy Time insieme a Mariella Vitale. Questa è la vostra musica preferita. Continuate a inviare i vostri messaggi con le vostre scelte musicali al 338 50 38 908. Ciao, sono Giulia e vorrei ascoltare una canzone di Sfera e Basta. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Arrivano in due Sfera e Basta e Blanco mi fa impazzire.

stai Blanco, mi fa impazzire quando arrivano le 20 e 12 minuti primi, ancora la Vitale con voi fino alle 21, dopodiché arriverà Sergio Melito per accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the night. Ciao Radio Manila, sono Rihanna, potete mettere una canzone a vostra scelta di Capo Plaza? Ma come no, lo ascoltiamo subito con Capri Sun.

0: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Beneva Genna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, guarda, Geoclima si scrive con la K.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino.

0: 5.
1: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale.

Ike Wait, un saluto va a Saretta di Pinerolo che passa ogni tanto da un messaggio con un messaggio per un semplice saluto. Ancora la vostra musica preferita qui su Radio Manila ed è la volta delle due gemelle di che sono Maria e Monica. Ciao carissima, per questa sera noi vogliamo ascoltare i The Calling con Wherever We'll Go. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Radio Manila, avanti, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sto tornando a casa dall'università e ti chiedo, vorrei ma un posto di J-Ax.
0: Ok, non mi hai detto come ti chiami, ma qui c'è J-Ax.
2: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Viabilità.
6: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Major Lazer, DJ Snake ed Alfa Linon per la Mara di Buccinasco. Ciao Mara, buona serata. Sono gli ultimi minuti, gli ultimi 20 minuti insieme alla Vitale con il Manila Box Happy Time con la vostra musica preferita e sentiamo adesso chi c'è. Avanti!
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Linda e ho 10 anni. Sono appena entrata in macchina e stiamo ritornando da una festa a Zero Gravity a Torino perché era la festa di una mia amica.
0: Sì.
1: Che si chiamava Giulia.
0: Ah, si chiama Giulia.
1: Vorrei ascoltare Giulia e la dedico a tutti i malinosi, okay. A quelli che lavorano a Manila.
0: Grazie.
1: A mio padre e a Giulia, la mia amica che ha fatto appena il compleanno.
0: E tanti auguri.
1: Se non fosse possibile, L'amore non mi basta di Emma. Ciao, e chi non
0: Ciao.
1: Ascolta Radio Manila è un game
2: over.
0: Allora, a parte la tua dolcezza, ma canzoni che si intitolano con Giulia ce ne sono un sacco, di Antonello Venditti, di DJ Lascia, di Filippo Malatesta, di Gianni Togni, di Prince Paris e di Vasco Rossi. Non mi hai specificato quale di queste Giulia vuoi, allora faccio io, tanto è sempre per Giulia. Arriva Gianni Togni.

0: Ogni con Giulia ci fa arrivare così alle 20:38 minuti primi, ancora la vostra musica preferita qui e sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Buonasera Radio Manila, qui è Johnny in compagnia di Fabri. Niente, vorremmo richiederti gentilmente una canzone, a tua scelta se ce la puoi mettere.
0: Quale?
1: È di Gigi D'Agostino, ti ringraziamo, okay. Noi dedichiamo a Elsa e Walter della panetteria pasticceria di via Roma numero 26 a Anone. A tutti i nostri clienti, a tutti i conduttori, a tutti gli amici che ci salutano sempre per radio. E che dire, noi siamo in direzione Pinerolo per fare cena tra amici.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Buona cena, arriva Gigi D'Agostino.

solo di Gigi D'Agostino. Only You, 20:43, ma buonasera Mariella, sono Mary da Pianezza. Mi fai ascoltare per favore Samurai Jay con Ossessione? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Carmen Russo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Baci.
1: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
2: Ma vai da Totac!
3: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
8: Domenica 10 maggio c'è la grande fiera di Via Tunisi a Torino. Shopping di qualità, artigianato, prodotti tipici, street food, majorette, scuole di ballo e tanto divertimento per tutti, grandi e piccoli. Domenica 10 maggio, Via Tunisi, Torino. Evento organizzato da Associazione Commercianti Via Tunisi e Street Events Torino.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone del Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate.

0: Grazie anche a te. Siamo quasi al termine del nostro appuntamento per oggi, però c'è ancora spazio per due canzoni. La prima arriva per la richiesta di Raffaello da Torino. Ciao, mi fai sentire Polvere di Holly? Grazie. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, arriva Holly.
1: Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri e come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

pochissimi istanti dalle 21, dunque questo significa che è giunto il tempo di salutarci per darci appuntamento eventualmente a domani, se avete piacere. Io alle 18 sono qui con voi per la vostra musica e soprattutto passare i grandi successi che mi proponete praticamente tutti i giorni. Vi lascio con Sergio Melito e il suo Manila Box, che vi accompagnerà con il suo Manila Box in the night, e soprattutto vi lascio con l'ultimo messaggio che è arrivato proprio in questo momento. Ciao Radio Manila, sono Matteo, potresti mettermi Gigante di Piero Pelù? La voglio dedicare a mia sorella che è nata il 15 aprile, è già passato per il compleanno, giusto? Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora ciao Matteo, buona serata a tutti voi, buona continuazione su Radio Manila, vi lascio con Piero Pelù, Gigante.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta, sono le 21.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito. Oh!

21, Bruno Mars, Austin Mills, I Just Might. Ben trovati, ben ritrovati da Sergio Melito. Lunedì 4 maggio comincia la nuova settimana insieme. In arrivo chi più chi meno dal ponte, da qualche giorno di riposo, pronti, belli carichi, belli freschi, visto che le temperature si sono anche abbassate di qualche grado. Ben trovati da Sergio Melito, insieme fino a mezzanotte, ricominciamo con le buone abitudini. 338 50 38 908, quindi non mi resta che invitarvi a richiedere tanta bella musica. Avremo tre ore a nostra disposizione, quindi fatevi sotto, non esitate. Le prime fanciulle che vado ad accontentare stasera sono le sorelline Maria e Monica, che vogliono ascoltare la Cool and the Gang con Cherish. Perfetto, buona serata e buon Manila Box. Ripeto, 338 50 38 908. In carrozza, si parte?

Bene, stasera abbiamo cominciato con la Kool & The Gang, con un bel classicone del 1985, Cherish. 338 50 38 908. Ciao ragazzo, stasera notte in pronto soccorso, speriamo stiano tutti bene. Mi fai ascoltare Incoscienti Giovani di Achille Lauro. Grazie mille, buona serata. Chi non ascolta Radio Manila, un game over. Bacione grande, Elena, eccola qui in arrivo.

0: incoscienti giovani.
1: Incoscienti giovani, Achille Lauro. Ciao Sergio, mi chiamo Manuel, mi fai sentire I Can Fly di Shiva, grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Perfetto Manuel, buon Manila Box.

0: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: CMC Creative Steel a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
4: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMCCreativeSteel.it 335 80 90 761.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Le 21 e 18 minuti, lui è l'ex compare d'anello di Achille Lauro, Boss Downs, che si è messo da solo e ha fatto uscire questa Toy Re Remix. 21 e 18 minuti, 338 50 38 908. Continuiamo il Manila Box in the Night. Buon inizio settimana, Sergio. Stasera chiederei Minuetto di Mia Martini. Buonanotte, firmato Carla.

38 50 38 908 per le vostre richieste. Il Manila Box in the Night. Ciao Radio Manila, sono Sabrina. Puoi farmi sentire Michael Jackson con Dirty Diana? Grazie. Buonanotte, chi non ascolta Radio Manila è game over. Perfetto Sabrina, in arrivo Dirty Diana.

Grande Michael, Dirty Diana, 338 50 38 908. Ciao, sono Andrea, vorrei ascoltare 30 gradi di Anna Pepe. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Bene Andrea, a seguire c'è Radio Manila, sono Stefano Vitorino, sono in viaggio per Firenze, vorrei chiedere una canzone da dedicare a Martina, una canzone di Elisa, grazie. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Caro Stefano, tra poco arriverà una poesia anche per te.

Box in the night 21:35 338 50 38 908. Cero di Manila, sono Anna Maria. Vorrei ascoltare gli Alphaville con Forever Young. Eccola, carissima Anna Maria, buon ascolto. Dal 1984 nel Manila Box arrivano gli Alphaville.

Forever Young, gli Alphaville, 21 e 39 minuti. Adesso proseguiamo con il Manila Box. Mando un caro saluto, un caro abbraccio allo staff della pizzeria Napoli di Alpignano. Ciao ragazzi, sempre in ascolto di Radio Manila, bravi. Detto questo, andiamo ad accontentare Luigi. Ciao Sergio, sono Luigi, vorrei ascoltare Olivia Rodrigo con Vampire. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Eccola!

E andiamo avanti, ciao Radio Manila, sono Francesca, mi piacerebbe ascoltare Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Eccola qui, fanciulla! Mi sento un

0: Ciao, sono Fabio Troiano e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Beh, una coppietta mica qualunque, Madonna e Sabrina Carpenter insieme con Bring Your Love, canzone uscita proprio oggi, fresca fresca, eh? 21 e 50 minuti, 338 50 38 908, c'è il Manila Box in the night con Sergio Melito fino a mezzanotte. Proseguiamo, ciao Radio Manila, sono Samuele, è possibile ascoltare Stelle di Geolier, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: stelle, Geolie alle 21:54 minuti. Prossimo messaggio vocale.
1: Ciao Radio Manila, io sono Sara e sto tornando a casa da pattinaggio e volevo ascoltare Che fastidio di Dietro nella piaga, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Evviva, ciao Sara.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: sono Matteo.
1: Con la prossima andiamo a chiudere la prima ora di Manila Box in the Night. Ciao Radio Manila, sono Gianni da Trofarello. Potrei ascoltare Mi ritorni in mente di Lucio Battisti, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Certo che sì. Ciao Gianni, buon ascolto, buon Manila Box.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 22 e un minuto.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Sergio Melito.

La seconda ora di Manila Boxing Right con la nuova di The Kid LAROI, intitolata Pieces. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Valeria, mi fai sentire Flower Power di Greta Van Fleet? Va bene, carissima, carissima, a seguire. Ciao Radio Manila, sono Leda, sto tornando dagli allenamenti, vorrei ascoltare una canzone di Marrakesh, per favore. Arriverà anche quella, per la precisione, Sabbie Mobili.

0: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei gay.

Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Ciao Radio Manila, sono Sonia. Posso chiederti il mio sbaglio più grande di Laura Pausini? Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: Lasciamo Laura Pausini, ciao Radio Manila, sono Sara, vorrei ascoltare Laguna di Nicolò Filippucci. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Sara, in arrivo.
1: Non sono riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che

Andiamo avanti. Ciao Radio Manila, sono Sofia. Volevo richiedere Makeba di Jane. Un abbraccione a tutti quanti. E chi non ascolta Radio Manila è un super super game over. Buona serata. Buona serata, buon ascolto a te, cara Sofia.

0: Si prosegue al 338 50 38 908. Ciao Sergio, come stai? Molto bene, grazie. Questa sera avevo pensato di chiederti una canzone di Francesco De Gregori, La donna cannone. Grazie, auguro a te e a tutti i manidosi una buona serata e un buon inizio settimana. Firmato Paz. Contraccambio, ti auguro buon ascolto, fanciulla, eccola qui.
1: Butterò questo mio nome.

oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

0: La donna cannone, da spazio al prossimo messaggio. Ciao, sono Rosy, mi faresti ascoltare Perdere l'amore di Massimo Ranieri? La dedico a mio fratello Luis, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo, e adesso che rimane di tutto il tempo insieme.

Perdere l'amore, Massimo Ranieri. Allora ricordiamo che questa canzone l'ha richiesta Rosy dedicandola a suo fratello Luis. Proprio così è scritto, no? Siccome Rosy mi ha detto: guarda, mio fratello non ha sentito la dedica, puoi ripeterla? Certo, ciao, sono Rosy, mi faresti ascoltare Perdere l'amore di Massimo Ranieri? La dedico a mio fratello Luis. Sentita, Luis, era per te, eh? Ok. Andiamo avanti, ciao Radio Manila, sono Nico, un saluto a tutti i manilosi, se possibile vorrei ascoltare Bambole di Pezza con Resta con me, chi non ascolta Radio Manila è...

0: spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao,
2: siamo gli Studio 3.
1: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Sì, sì, sono proprio loro, li avete riconosciuti? La sua voce è inconfondibile, dai, dai, dai, chi è? Ma come chi è? È Simon, Simon Le Bon, il ritorno dei Duran Duran. Free to Love, belli gaiardi, eh? Sembra che gli anni per loro non siano passati. Canzone che questa fresca, fresca di giornata praticamente. Sono le 22.50, stiamo per terminare anche la seconda ora di Manila Box in the Night. Continuate a richiedere fino a mezzanotte con Sergio Melito al 338 50 38 908 e poi per tutta la notte, se ancora non ne avrete sufficienza di musica, ci sarà la signorina Manila 9001 pronta ad accontentare, come dico sempre, le vostre voglie musicali per tutta la notte fino a domattina alle 6. Tornando a noi, prossimo messaggio, vediamo un po', eccolo qui. Ciao Manila, sono Fabio, mi puoi mettere un soffio caldo di zucchero? Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ok Fabio, a seguire poi andremo ad accontentare anche una manilosa, trattasi di Maria. Ciao carissimo Sergio, sono Maria. Se riesci mi metti i gemelli diversi con Prima o Poi. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Allora nell'ordine per Fabio arriva Zucchero e poi per Maria gemelli diversi, Prima o Poi nel Manila Box.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta, sono le 23.
4: Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

0: E allora 23:03 minuti, siamo nell'ultima ora di Manila Box in the Night, ancora ben trovati amici. 338 50 38 908 Manila Box in the Night, la vostra musica richiesta fino a mezzanotte. Andiamo ad ascoltare subito il prossimo messaggio vocale, questo qui.
1: Ciao, sono Kevin da Cuneo. Vorrei ascoltare Nient'altro che noi di Max Pezzali e dedicarla alla mia fidanzata. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Perfetto, Kevin, come tu vuoi, eccola qui.

Che noi 7 minuti dopo le 23, ciao Radio Manila, sono Silvia, mi fai ascoltare Cercami di Renato Zero. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Buon ascolto Silvia, eccola qui.

0: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
1: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Radio Manila.

Torniamo insieme, 23:17 minuti, Manila Box in the night. Prossimo messaggio ce lo manda Simona, c'è Radio Manila, mi fai ascoltare se possibile Locked Out of Heaven di Bruno Mars. Grazie, grazie a te cara Simona e buon ascolto con questo bel successo del 2012 di Mr. Bruno Mars.

0: Out of Heaven. Prossimo messaggio, prossimo audio.
1: Ciao Radio Maniera.
0: Ciao.
1: Sono Alessio e vengo da Torino.
0: Bene.
1: Stasera, prima di andare a dormire, vorrei ascoltare Malibu di San Giovanni. E mi raccomando, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buonanotte.
0: Giusto,
1: a tutti.
0: Buonanotte a te, Alessio. Eccolo qui.
2: Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

Malibu, San Giovanni, 23-24 minuti, una mezz'oretta abbondante di Manila Box in the night. 338-50-38-908. Dunque, ciao Radio Manila, sono Stefano, mi piacerebbe ascoltare Somebody to Love dei Queen. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Va bene Stefano. Poi, ciao Sergio, sono Andrea di Villar Focchiardo, se possibile mi piacerebbe fare un salto nel passato e ascoltare Mamma Maria dei Ricchi e Poveri. Grazie mille, buonanotte a te, a tutti i manidosi e chi non ascolta Radio Manila, game over.

ricchi e poveri, mamma Maria, prossimo messaggio. Siamo entrati nell'ultima mezz'ora di Manila Box. Ciao Radio Manila, sono Cristina. Mi piacerebbe ascoltare Non avere paura di Tommaso Paradiso. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Cristina.

0: Non avere paura, Tommaso Paradiso. 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Ginevra,
2: Andrea
3: e Alessia. Stiamo tornando da Parigi.
0: Che bello.
3: Siamo andati a fare il weekend là e volevamo richiederti
2: mezz'ora degli zero assoluto.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Perfetto, buon ritorno zero assoluto nel Manila Box.
4: Sembra perfetto.

Mezz'ora dal 2003, gli zero assoluto. Adesso andiamo ad accontentare Simona che scrive: stiamo tornando verso il Lago Maggiore dopo aver assistito all'emozionante concerto di Giovanni Allevi a Parma. Che bello, ci piacerebbe ascoltare durante il viaggio la canzone di Ed Sheeran, Shape of You, grazie. Eccola Simona, buon rientro.

0: the shape of you.
1: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Janet, il suo cuore così non lo ha mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo ci è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Aria ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
3: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.

Allora, 23:48 minuti, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare I Still Haven't Found What I'm Looking For degli U2, grazie mille, molto bene. A seguire poi c'è solo Deborah, mi metti la nuova di Fulminacci, se non ascolti Radio Manila sei game over. Nuova di Fulminacci, cara Deborah, uscita proprio oggi se non sbaglio, si intitola Maledetto Me, l'ascolterai tra poco, prima U2.

Fulminacci, maledetto me, la sua nuova canzone. Allora, io me ne andrei, lo faccio, sai, cantava il poeta. Vi lascio con la signorina Manila 9001. Trattatemela bene, mi raccomando, al 338 50 38 908, come sempre la vostra musica a richiesta. Vi aspetto domani a partire dalle ore 21. Vi auguro buon proseguimento d'ascolto e buonanotte, con un abbraccio da Sergio Melito. Ciao.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buonanotte. Pronta e carica come sempre per passare le prossime 6 ore assieme a voi e a tutta la vostra musica preferita. 338 50 38 908, il numero per i vostri messaggi e anche audio. Vi aspetto e auguro a tutti una splendida nottata. Baci dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Valentina. Mi fai per favore ascoltare You and Me di Biagio Antonacci? Grazie mille.
1: Radio Manila te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare lentamente degli Studio 3, per te con mille baci grandissimi.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
0: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, sono Jessica da Torino. Vorrei ascoltare Prima Donna o una qualsiasi canzone di Clara.
1: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera Radio Manila, siamo Giulia e Valeria. Potresti mettere Beat It di Michael Jackson? Un bacione.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Max da Volpiano. Mi faresti ascoltare Aranciata di Fra Quintale? Grazie e buon lavoro.

0: Ciao, sono Laura da Nichelino. Sto facendo il turno della notte e vorrei ascoltare se possibile Loco Loco di Gordo. Grazie e un saluto a tutti.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Gaia e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila 2001, sempre con te.

0: Buonanotte, sono Riccardo da Novara. Mi farebbe piacere ascoltare Pulsors delle All Saints. Grazie e buon lavoro a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001. Mi fai ascoltare 12 to 12 di Sombr? Grazie Francesco.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo Angela, Salvo, Martina e Andrea da Chivasso. In questa notte di lavoro vorremmo ascoltare Sweet Dreams degli Eurythmics. Grazie e un saluto a tutti i manilosi.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:02.

0: Ciao Radio Manila, sono Ilaria da Cuneo. Sto tornando a casa e vorrei ascoltare i ricordi di Blanco ed Elisa. Grazie e buonanotte.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.

0: Ciao signorina 9001, sono Filippo da Torino. Sto facendo la notte con Nicola e gli vorrei dedicare fotoricordo dei gemelli diversi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Manila e manilosi, sono Floriana da Torino. Vorrei dedicare alla mia collega Sabrina poesie clandestine, grazie mille.
1: Ciao, sono a casa.

0: Ciao Radio Manila, sono Gianni da Settimo. Vorrei ascoltare un brano di Adriano Celentano. Grazie e buon lavoro.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, sono Mattia da Orbassano. Ho finito di lavorare e nel rientro verso casa ti voglio chiedere se mi fai ascoltare Opalight di Taylor Swift.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, volevo augurare una buona notte a tutti e se puoi mettimi Umore Marea di Brescia. Grazie Federico da Biella.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.
2: Ok, 20-25, sto sempre meglio. Sono di nuovo in casa, sono di nuovo K. Siamo ritornati lunedì.

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Janet, il suo cuore così non l'ho mai sentito. Leggero come un palloncino, può volare. Rosa in volo c'è andata davvero, con l'aereo che l'ha portata in Italia per l'intervento. Ari ama cantare e quando sarà operato potrà farlo a squarciagola.
3: Nel mondo ogni anno 1 milione di bambini nasce con il cuore malato e rischia la vita. Con il tuo aiuto possiamo operarli per renderli felici e sani. Salva la vita di un bambino. Dona ora al 45583.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Radio Manila, sono Roberto da Novi Ligure. Ti posso chiedere perdono di Tiziano Ferro e la dedico ad una persona speciale. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, siamo Rita e Virginia da Genova, ci fai ascoltare Dardos di Romeo Santos, grazie mille. Radio.